powiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły.

radio con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

0: disse, vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te.
1: Vieni già!
0: Perciò

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Restelli.
0: Diamo il nostro risveglio in questo venerdì 7 agosto 2026, D-Day per Italfest, signore e signori, inizia ufficialmente oggi. 22 gradi all'esterno, 27 già la sensazione, un'altra giornata, non so se avete avuto caldo ieri, e beh, lo avrete anche oggi. 29 al termometro, Humidex a 38, brillerà il sole. Nella notte andiamo a 22 con un Humidex a 27, queste sono temperature notturne. Fine settimana così a così, sabato un po' di pioggia prevista al 70%, domenica solo 40%. Musica maestro.
1: Va bene, andiamo.

Figlio d'un re, un classico dell'inizio del risveglio, alle 6.20 tutto il meteo, un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature, poiché oggi, essendo venerdì, dopo le 9 il GR avremo il nostro mitico mercatino che ci porterà fino alle 10, in cui ovviamente cederemo microfono e antenna al resto della programmazione in lingua italiana, che ricordo oggi sarà, tra le altre cose, per il quadro del buon pomeriggio, in diretta dall'Italfest, che inizia ufficialmente quest'oggi nella piccola Italia.

0: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Pancetta di maiale a $5.42 la libbra, petto di pollo a $5.87 la libbra, prosciutto San Daniele $13.59 la libbra, filetto di salmone dall'Atlantico $9.95 la libbra.
0: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autorutte 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: Fibbio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Un'altra giornata calda, quella di oggi, abbiamo 22 gradi percepiti a 27 già a quest'ora, il sole è sorto alle 5.45, questa mattina tramonterà alle 20.14, i venti soffiano attualmente da versante occidentale a 7 km orari con punte fino a 11 chilometri orari, il tasso d'umidità attuale è pari all'88%. Oggi avremo un'altra giornata estremamente calda, di quelle che ti incollano la maglia al petto, una massima di 29 con un humidex che la porta a 38 e sarà un po' meno soleggiato di ieri, dovremmo avere qualche passaggio nuvoloso in più che potrebbe portarci nel corso della notte solamente un 60% di possibilità di piogge, forse anche temporalesche, la minima la notte prossima 22 con un humidex a 27. Domani una giornata con cielo variabile, possibilità di precipitazioni date al 70%, 27 la temperatura massima al termometro, 21 la minima, scende a 40% la possibilità di precipitazioni per domenica con una massima di 27 e una minima di 20. Lunedì ritorno, anche lì 40% di possibilità di precipitazioni, 27 la massima, 19 la minima, più soleggiata martedì prossimo, 26 la massima, 18 la minima e mercoledì prossimo un ritorno a 40% di possibilità di precipitazioni, 24 la massima e la minima sarà di 18 gradi centigradi. Per quanto concerne le fasi lunari, ricordo che l'ultimo quarto l'abbiamo completato il 5 agosto, quindi ci avviamo verso la fase di luna nuova che avremo il 12 agosto alle 13.36.

Un po' meglio la viabilità questa mattina. Attualmente troverete traffico per il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine in direzione Boucherville e la metropolitana ovest, ma solo all'altezza dello snodo di Rockland. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Sul fronte dell'attualità inizio subito con la notizia relativa al famoso SIFA, l'importante progetto digitale supervisionato da Santé Québec, la cui gestione è già stata oggetto di critiche. Bene, ora si sa che è aumentato di 230 milioni di dollari, con un incremento di circa 230% rispetto alle stime iniziali. Dopo aver sospeso lo sviluppo di questo SIFA, che è il sistema informativo finanziario e degli appalti, nell'ottobre 2025 a causa proprio dell'aumento dei costi, il Quebec ha recentemente dato il via libera alla ripresa del progetto. Tuttavia, questo progetto su larga scala, che mira soprattutto a modernizzare la rete sanitaria sostituendo 41 sistemi informatici diventati obsoleti, costerà, come dicevo, significativamente di più di quanto inizialmente previsto. Nell'ambito del progetto di riqualificazione della Rue Sainte-Catherine Est, Montreal ha annunciato ieri il ritorno, tra l'altro, delle famose palline colorate nel village e ha confermato importanti lavori di ristrutturazione che dovrebbero proseguire fino al 2030. Maggiori dettagli nel corso del GR. E sempre parlando di ristrutturazioni, Tennis Canada ha annunciato o ha presentato, diciamo così, i piani per il nuovo stadio al Parco Jarry, un progetto che è ovviamente ancora in fase di valutazione. Tra le altre cose si parla di un nuovo stadio con tetto retrattile in grado di ospitare 15.000 spettatori, 25% in più rispetto all'attuale campo centrale, che richiederebbe invece una importante ristrutturazione, quindi quello sarà interamente distrutto. È ancora ovviamente un modello, l'idea di portare l'Omnium della Banque Nationale di Montreal a livello di un Master 1000. Solo 4 tornei del Grande Slam offrono più punti dei 1000 offerti per la classifica mondiale quando si partecipa a uno di questi tornei. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo GR alle 7. Rimanete con noi.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: ci insegna.
1: Dunque, 219esimo giorno dell'anno e siamo alla 32esima settimana. Oggi è venerdì e la luna è all'ultimo quarto, 38,3%. Ci accompagnerà. A 1420, a 2 anni dal concorso bandito all'Opera del Duomo di Firenze per la cupola della cattedrale cittadina di Santa Maria del Fiore, si aprono i lavori per la sua edificazione. Pur essendo rimasto il bando senza vincitori, la realizzazione dell'opera è stata affidata a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti, nominati capomastri. Quindi l'hanno cominciato a costruire lo stesso. A Basilea, nel 1566, la popolazione avvista oggetti volanti non meglio identificati, circolari che si muovono velocemente, come in una danza o in un combattimento, ed alcuni sembrano sparare colpi di cannone. Lo annota il volantino della città. Lo strano evento atmosferico spesso citato come presunta apparizione degli UFO. Nella sala del grande palazzo di Hampton Court a Londra si tiene la prima rappresentazione del dramma Macbeth di William Shakespeare, alla presenza di re Giacomo I e del cognato Cristiano IV di Danimarca. Poco dopo lo spettacolo l'attore deve interpretare Lady Macbeth, si ammala e si ritiene che la parte sia stata interpretata dallo stesso Shakespeare.
2: Sì, perché all'epoca erano solo gli uomini che recitavano.
1: Sì.
2: Nel 1815, arresosi agli inglesi, Napoleone Bonaparte viene trasbordato dalla Bellerofonte alla Northumberland e prosegue il viaggio verso l'esilio a Sant'Elena, 211 anni fa.
1: 5 anni dopo, a Villa Vicentina, provincia di Udine, colpita da cancro al fegato, muore Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone ed ex granduchessa di Toscana. Nata ad Ajaccio nel 1777, aveva 43 anni.
2: 1908, con un articolo sulla Gazzetta dello Sport, viene fondato il Giro d'Italia e inizia l'organizzazione della corsa che prenderà il via la prossima primavera da Milano. I primi dettagli verranno pubblicati il 24 agosto, 118 anni fa.
1: Allora, io sono contrario. Allora, se il Giro d'Italia è nato a Milano per via della Gazzetta, deve partire da Milano.
2: È che credi,
1: lo fa partire da.
2: Non c'è più religione.
1: No, ma a parte la religione, ma non c'è più rispetto per le tradizioni
2: milanesi.
1: Cioè, diciamolo.
2: Voglio dire, anche il panettone adesso lo fanno dappertutto.
1: Siamo mica qui a far assaggiare il panettone a tutti noi. Buono il panettone.
2: Buono. 1947, a bordo di una zattera in legno di balsa, a cui è stato dato il nome di Contiki, la spedizione del norvegese Thor Heyerdahl raggiunge la barriera corallina di Raroya nelle isole Tuamotu. Un viaggio di
1: bella raggiungere, comunque, io te lo dico.
2: Un viaggio di 101 giorni dal Perù per dimostrare che uomini preistorici del Sud America potevano aver viaggiato attraverso il Pacifico fino alla Polinesia.
1: Io
2: vado a verificare se aveva ragione oggi.
1: Guarda, io sarei partito anche da Savona per andare alle isole a dimostrare.
2: No, ma io non sono sicuro che la Polinesia. Io devo andare a vedere.
1: Ma ha detto che poi ci sono delle spiagge che.
2: È
1: proprio.
2: Adesso chiamo Paul
1: Evanov. Potremmo trasmettere dalla
2: Polinesia. Signor Evanov, dovrei andare a verificare.
1: Dovremmo.
2: Una cosa che abbiamo letto stamattina.
1: Dovremmo.
2: Devi stare qui a fare la regia.
1: Io
2: faccio collegamenti via Teams.
1: La trasmette la Polinesia.
2: Eh beh.
1: È un'altra trasmissione.
2: Ma anche da Cuba, adesso siamo andati troppo lontano.
1: Ma anche da Savona, sul porto, voglio dire, alla fine.
2: Adesso ti stai
1: Sì, vabbè.
2: Fra 10 minuti siamo lì in riva a San Lorenzo, se continui così.
1: No, ma anche da San Lorenzo al mattino. È andata a pesca, la canzoncina.
2: Ma io da Vizzelaron trasmetterei volentieri, sto a casa.
1: Senti, è stata lanciata.
2: Chi?
1: La navicella lanciata da Cape Canaveral nel 1959, la sonda satellitare spaziale Explorer 6, che raggiunta l'orbita, inizia a trasmettere le prime immagini della Terra per osservarne le condizioni climatiche. Servirà a studiare raggi cosmici, geomagnetismo,
2: che voi terrestri ancora
1: geomagnetismo e proporzione delle onde radio dall'alta atmosfera. No, c'è questa cosa che
2: non è l'alta marea,
1: no, ah, è la canzone. No, c'è questa cosa, i raggi cosmici. Allora adesso il fatto
2: famoso
1: che
2: sia... gruppo, no, ci sono i pinguini tattici nucleari e i raggi cosmici.
1: Esatto. No, perché dicono che allora, a prescindere dal fatto che io credo che siano andati sulla Luna, però quelli che non credono dicono che questi raggi cosmici ti distruggono la vita, cioè ti ammazzano quando li attraversi, perché è nel 1900 quando sono andati su, insomma.
2: Ma io conosco anche dei camioncini che ti ammazzano quando attraversi la strada.
1: Sì, però i raggi cosmici, è questo loro che contestano un po', per la tecnologia quando sono andati su, oddio. Ma dimmi,
2: sì, ma dimmi cosa vuoi sapere?
1: Nel 1970.
2: Ma scherzi, non sai cosa è successo nel 1970?
1: So che Christina si chiamava, non so come.
2: Christine McVie, entra nei Fleetwood Mac come primo membro femminile del gruppo, pianista e voce dei Chicken Shack. Fatto bene a cambiare carriera, io te lo dico.
1: A volte la vita ti aiuta.
2: Cioè, passare da Chicken Shack a Fleetwood Mac è un bel salto.
1: È un bel saltino, voglio dire. No, ma lì è stata fortuna. Va bene.
2: Ma lei è furba, perché si chiamava Christine Perfect. E lo scorso anno ha sposato John McVie, che è il bassista del gruppo. Cui i Chicken facevano da supporto.
1: Va bene, ok. Ascolteremo Dream. Bella canzone.
2: A me io preferisco Landslide, però non c'è
1: problema. Non so se ce l'abbiamo.
2: Non c'è problema.
1: Sì. No, dico a Beverly
2: Hills.
1: A Beverly Hills in California, l'attrice. Quella che recitava come te. Faye Dunaway sposa il musicista Peter Wolf, frontman del gruppo che diventerà la J. Jealous Band.
2: Se non avete riconosciuto, è Faye Dunaway comunque.
1: Io vi do delle mazzate da solo che ok, spiega questo manco attraversato.
2: No, 1990, l'esercito degli Stati Uniti si colloca a guardia dell'Arabia Saudita per timore di una possibile invasione dell'Iraq. Prende via l'operazione Desert Shield, scudo del deserto.
1: Nel 1990 un omicidio ancora non risolto, pensa te. Simonetta Cesaroni, una ragazza di quasi 21 anni, viene trovata morta nell'ufficio dove lavorava in via Carlo Poma a Roma. È stata uccisa con 29 pugnalate inferte con un tagliacarte. Ancora oggi è uno dei misteri più grandi della storia di queste storie.
2: Li chiamano i cold case, quelli che non sono risolti.
1: Esatto.
2: Nel 1999 l'italiano Stefano Zoff, mi chiedo se è parente di Dino,
1: per forza,
2: vince il titolo mondiale dei pesi leggeri di pugilato WBA a Le Canet en France, batte ai punti Julien Lorsi.
1: Bene. E doppio bronzo del 2002 invece per l'Italia ai campionati europei di atletica in corso a Monaco di Baviera, grazie a Erika Alfridi che nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Complimenti alle nostre atlete.
2: La storia più vicina a noi, 1858, Georges Étienne Cartier fa della Confederazione l'elemento principale del programma liberal conservatore. 1858, in questo giorno, signore e signori, Ottawa diventa ufficialmente la capitale del Canada. 1857, la regina Vittoria aveva già deciso di stabilire la capitale del paese a Ottawa, che aveva vantaggio, non so se lo sai, all'epoca di essere proprio alla frontiera tra il Bas-Canada e il O-Canada.
1: Okay, ecco,
2: questa
1: la
2: era la ragione per la quale.
1: Certo.
2: Nel 1888 viene depositato un brevetto delle Storm Door, che tu conosci come porte girevoli,
1: che quando entri anche lì c'è gente che
2: gira per ore.
1: E no, perché se sbagli a entrare.
2: Nel 1919 Mackenzie King viene eletto capo del Partito Liberale del Canada. Sembra che l'abbiamo letta ieri questo. A seguito del decesso di Wilfrid Laurier. 1927 viene inaugurato il Peace Bridge. Abbiamo bisogno di peace con i vicini di casa. Ponte della pace, un ponte che collega Fort
1: Adesso
2: Henry.
1: Adesso ho detto, sentite cosa ho detto. Non può assicurare
2: non
1: le armi.
2: Non ascolto più.
1: No, non può assicurare le armi alla Bosnia perché ce l'hanno bisogno loro. No.
2: Ma ha fatto un cazziatone ieri al ministro della guerra. Oh, ma mi hai finito i missili? Ma stai scherzando? Non c'è più missili gli Stati Uniti.
1: Allora, se mi dici di lanciarli, io li lancio. Da chi prendo l'ordine? E poi ci rimette la Bosnia.
2: La Sbornia.
1: Bosnia.
2: Vabbè, comunque ti dicevo, questo ponte.
1: No, l'Ucraina, scusa.
2: Sembrava strano.
1: No, è un lapsus.
2: Dicevo, questo ponte della pace è situato a 20 km sotto le cascate del Niagara. E fu chiamato così per commemorare i 100 anni di pace tra i due paesi. Questo è nel 1927.
1: No, scusa, ho capito male. È sotto 20 km le cascate del Niagara.
2: Sì, cioè.
1: È sotto 20 km le cascate.
2: Non sotto le cascate.
1: Hai detto sotto le cascate.
2: Sotto geograficamente.
1: Mente a sud, allora.
2: Ok, a sud.
1: Sotto. Adesso fanno un ponte sotto le cascate, perché uno che ascolta come me attenta, non lanciare niente che è venerdì.
2: Solo perché
1: vai avanti.
2: Ah, signore. Nel 1930 Richard Bedford Bennett diventa primo ministro. Nel 1940 viene adottata la legge dell'assurance chômage, che oggi si chiama assurance emploi. Che forse ne avremo bisogno se continuiamo così io e te. 1946, sì. È nel 46 che viene adottato il fatto che il primo luglio diventa la festa nazionale del Canada.
1: Ah.
2: Nel 1946.
1: La causa? Non c'è. Va bene.
2: Ah no, perché prima si chiamava Giorno del Canada. Credo che è il momento in cui hanno firmato
1: qualcosa di
2: la Confederazione. 1948, altro capo per il Partito Liberale del Canada, Otto, ed è Louis Saint-Laurent che viene nominato capo. Nel 1955 esce la prima radiolina transistor,
1: sì.
2: È la Sony, anzi all'epoca si chiamava Tokyo Telecommunication Engineering.
1: Ha cambiato la vita,
2: anche nome.
1: No, dico, no, la radiolina ha cambiato la vita.
2: Il famoso TR-55, prima radiolina transistor. Se ne avete una oggi tenete.
1: Tenete perché non ci costruite la casa, ma le finestre le cambiate.
2: In questo giorno la canadese Alanis Morissette raggiunge la prima posizione dei palmarès dappertutto con il suo You Oughta Know, che forse ascolteremo. Nel 2015...
1: Simpatico, perché...
2: La 2015, la famosa ranocchia, quella piccolina.
1: Sì.
2: Ebbene, un giudice ordina la fine dei lavori perché non volevano alterare l'habitat di questa. Era un progetto immobiliare di 300 milioni di dollari alla Prairie, tra l'altro. Ho detto no, qui dobbiamo salvare la ranocchia e di questi progetti.
1: Ma sai che c'è un paese, non mi ricordo più, il granchio rosso. Quando emigra, perché emigrano, attraversava le strade, non so più dove è.
2: In Giappone, credo.
1: Hanno fatto il tunnel
2: per copriva completamente la strada.
1: Dopo le macchine passavano e
2: croc,
1: dava fastidio alle case vicine. No, vabbè, adesso noi ridiamo, ma attraversa la strada, te un granchietto. Tunnel.
2: È come Pulcino Pio.
1: Boh. Vuoi sapere il proverbio?
2: Ma è l'ora dell'oroscopo, fai un po' te.
1: Bandiera vecchia, onor di capitano.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, solo i due rallentamenti già citati, ossia il tunnel Ponte Louis Polyte La Fontaine in direzione Boucherville, la metropolitana ovest all'altezza di Rockland, dove tra l'altro adesso c'è anche un incidente. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il costo previsto per SIFA, l'importante progetto digitale supervisionato da Santé Québec, la cui gestione è già stata oggetto di critiche, è aumentato di 230 milioni di dollari, un incremento di circa 230% rispetto

alza le stime di costo, portandoli da 202 a 329,4 milioni di dollari. In realtà l'aumento è maggiore di quanto sembri, poiché non tiene conto dell'eliminazione della componente più costosa del progetto iniziale, quella relativa alle risorse umane, il cui costo era già stimato a 102,5 milioni di dollari. In termini più semplici, il Ministero della Salute del Quebec prevede di spendere 329,4 milioni di dollari per una parte del progetto iniziale, che era stata preventivata a 99,5 milioni. Ciò rappresenta un aumento di circa 230%. Il Ministero della Salute del Quebec assicura che l'iniziativa si rivelerà economicamente vantaggioso nel corso degli anni. SIFA genererà risparmi stimati per oltre 1,2 miliardi, promuovendo una maggiore efficienza amministrativa, è quanto scrive Catherine Mousseau, portavoce dell'ente pubblico. La necessità di proseguire la trasformazione del sistema sanitario e dei servizi sociali, di supportare i team e di ridurre gli oneri amministrativi rimane la nostra priorità, ha aggiunto. Lo sviluppo del progetto di trasformazione digitale aveva già attirato l'attenzione delle autorità lo scorso maggio. L'autorità per gli appalti pubblici, garante appunto degli appalti, aveva rilevato gravi carenze nella pianificazione della versione iniziale del progetto. In una relazione critica aveva osservato che il Ministero della Salute e dei Servizi Sociali aveva approvato il contratto nel marzo 2024 senza avere informazioni sui costi effettivi del progetto. Nell'ambito del progetto di riqualificazione della Rue Sainte-Catherine-Est, Montreal ha annunciato il ritorno delle famose palline colorate nel village, che ha confermato importanti lavori di ristrutturazione che dovrebbero proseguire fino al 2030. Le palline sono molto più di un'opera d'arte, sono diventate un simbolo del village, un simbolo di Montreal, ha sottolineato la sindaca Soraya Martinez-Ferrada durante la conferenza stampa di ieri mattina. Quest'opera di Claude Cormier, installata dal 2011 al 2019, era composta da circa 170.000 palline, prima rosa e poi multicolori, sospese sopra la Rue Sainte-Catherine, proprio nel village, quartiere storicamente legato alla comunità LGBTQ+. La data del ritorno delle palline non è stata ancora specificata. Sempre nel village, l'amministrazione Martinez-Ferrada riqualificherà un tratto di 1,3 km tra la Rue Berry e l'Avenue de l'Orimier per rivitalizzare l'area commerciale. I progetti includono nuova pavimentazione in cemento e lastre di granito, piantagione di 270 alberi, installazione di panchine su misura con 300 posti a sedere, un sistema di illuminazione per le strade in inverno e la completa sostituzione delle infrastrutture sotterranee, comprese le condutture idriche e fognarie. Questi importanti lavori di ristrutturazione da 200 milioni sono stati annunciati lo scorso anno dalla sindaca Plante, in particolare con l'obiettivo di pedonizzare la via Sainte-Catherine tra Barry e Papineau per tutto l'anno. Questo tratto è già chiuso al traffico veicolare durante l'estate da 20 anni. Il budget e la tempistica annunciata all'epoca, ovvero lavori preparatori a partire dal prossimo autunno, seguiti dalla costruzione principale dall'autunno del 2027 al 2030, saranno rispettati, ha assicurato la sindaca. Tuttavia sono state apportate alcune modifiche al piano della Plante, ha spiegato la Martinez-Ferrada. Ad esempio, la pensilina illuminata destinata a sostituire le decorazioni natalizie del village è stata abbandonata e l'arredo urbano sarà installato da operai comunali anziché tramite un appalto esterno. Ieri mattina la Martinez-Ferrada non ha commentato la possibilità di pedonizzare la strada in inverno come previsto dall'amministrazione Plante. Per quanto concerne i commercianti, se i commercianti mi diranno siamo pronti a farlo, lo faremo, ha dichiarato. La pedonalizzazione invernale richiede un grande afflusso di persone e un forte giro d'affari per avere successo. Gabrielle Rondy, direttrice esecutiva del Village Business Development Corporation, ha accolto con grande sollievo la conferma della tempistica del progetto. Permetterà ai commercianti di pianificare, investire e prendere decisioni per il futuro delle loro attività. I commercianti sanno che i prossimi anni però non saranno facili. I lavori di questa portata avranno un
impatto concreto sulla loro attività, sulla clientela e sulla loro vita quotidiana, ma i commercianti sanno quanto sia necessaria questa riqualificazione. Ricordo che il mese scorso il gruppo Saint-Hubert ha annunciato l'imminente chiusura della sua rosticceria nel village, citando i lavori di costruzione come uno dei fattori che hanno portato a questa decisione. Interpellata sull'impatto dei lavori, a Martina

0: Sferrada ha fatto notare che all'inizio di quest'anno aveva potenziato il programma di assistenza per le aziende colpite da importanti lavori di costruzione con sovvenzioni fino a 40.000 dollari. Tennis Canada ha svelato i piani per il nuovo stadio al Parc Jarry, un progetto ancora in fase di valutazione. Sono concetti, una base di lavoro, ha insistito Valérie Tétreault. Il suo piano prevede una completa riqualificazione dello storico sito di Tennis Canada a Jarry Park. Il fulcro del progetto è un nuovo stadio con tetto retrattile in grado di ospitare 15.000 spettatori, 25% in più rispetto all'attuale campo centrale, che richiederebbe un'importante ristrutturazione. Abbiamo fatto del nostro meglio con quello che avevamo. Se si viaggia per il mondo e si assiste ai vari tornei da 1.000 punti, si può notare che siamo rimasti indietro e piuttosto in basso alla classifica, ha affermato Valérie Tétreault, direttrice dell'Omnium Banque Nationale. L'obiettivo è dotare il nostro torneo di strutture che soddisfino gli standard di un torneo Master 1000, dove i vincitori, incluso nel torneo canadese, ottengono appunto 1.000 punti per la classifica mondiale. Solo i quattro tornei del Grande Slam offrono più punti. L'edizione di quest'anno non è sulla buona strada per battere i record di presenza, ma la media di spettatori del torneo lo colloca tra i più popolari della sua categoria. Il nuovo formato, esteso a 12 giorni di competizione con l'aggiunta di 40 giocatori, viene presentato come giustificazione per la riconfigurazione delle strutture. La capienza del campo secondario verrà notevolmente aumentata, costo del progetto totale 400 milioni di dollari, una stima preliminare che dovrà essere affinata con ulteriori studi nei prossimi mesi. Metà di questo finanziamento verrebbe destinata alla costruzione del nuovo stadio, la cui capienza e poi la capienza del campo secondario, che passerebbe da 4.000 a 7.000 posti. Ovviamente ciò crea qualche controversia, soprattutto per quanto concerne i vicini di casa. Ma Michel Lafleur, presidente della coalizione degli amici del Parc Jarry, ha lamentato questa costruzione. È un quartiere povero, la gente non dice vado in vacanza questo fine settimana, spesso non hanno un giardino, un balcone. Durante il torneo le strutture occupano attualmente il 22% della superficie totale. Con la modernizzazione e l'ampliamento proposto, questa percentuale salirebbe al 27%. Le persone arriverebbero e si troverebbero di fronte al retro dello stadio nel parco, che potrebbe essere più o meno ben progettato. Non è certo un invito a frequentare un luogo dove si desidera entrare in contatto con la natura, ha aggiunto lo stesso Michel Lafleur. E infine ricordo che le autorità sanitarie pubbliche avvertono i visitatori dello zoo di Granby del possibile rischio di esposizione al virus dell'herpes B dopo che una madre è stata graffiata da un animale, un macaco, una scimmietta. Lo zoo ha confermato che una visitatrice adulta è stata graffiata da un macaco giapponese il 4 agosto in un'area riservata al personale, che era stata erroneamente resa accessibile. Ricordo che l'incidente è avvenuto perché un'impiegata non aveva chiuso la porta dietro di sé dopo una presentazione sui macachi. Errore umano, ha ammesso Alex Chandonnet, responsabile della cura degli animali dello zoo di Granby. Intanto, ovviamente, se siete stati in contatto con questi animali, è dopo andare ad effettuare un test. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto degli Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quelle del malore, del l'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali. Proprio a causa di forti piogge cadute già 2 notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina, in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62, dollaro statunitense scambiato a 1,40.
2: Previsioni del tempo.
0: Giornata calda anche oggi, abbiamo già 22 gradi percepiti a 27, oggi si va a 29 con un humidex a 38, possibilità al 60% di precipitazioni, ma solo nel corso della notte, quando la minima sarà di 22 percepita a 27. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB alle 8.
3: CFMB 1280, la tua radio amica.
0: Ivan Estalinza alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 7, 8, 20, 26.
4: Peccato, perché domani era l'8 dell'8.
0: E allora dov'è il problema?
4: È sabato, non ci siamo.
0: Ma domenica sì. Ma sarà il 9 dell'8.
4: 9 dell'8.
0: Dalle 17 alle 20 in diretta da Little Fest. Sì, ti ascolto.
4: Dunque, nel 1982, ben 44 anni fa, Claudio Baglioni. No, 44 anni fa, Claudio Baglioni era primo in classifica con Avrai, dedicata al figlio, la canzone. E poi ascolteremo una bella canzone dei Fleetwood Mac, perché in questo giorno Christine McVie sposa e entra nel gruppo appunto dei Fleetwood Mac.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione e la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 7 agosto. Ecco ora le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi per tutti i segni. Ariete, il desiderio di libertà si scontra con le aspettative degli altri. Venere in opposizione rende più visibili le distanze nella coppia o tra amici, mentre la luna, amica, vi aiuta a trovare parole spontanee e meno taglienti. Giove favorevole sostiene un invito, una cena o un incontro capace di risollevare la serata. Toro, non lasciatevi impressionare da chi promette risultati spettacolari. Giove contro tende a gonfiare aspettative, costi e parole, mentre il sole in quadratura rende più difficile accettare che qualcuno occupi il centro della scena. La giornata migliora quando smettete di competere e valutate soltanto ciò che ha un valore reale. Gemelli, cambiate passo senza chiedere permesso. Luna e Urano nel segno vi rendono intuitivi, veloci e pronti a cogliere un'occasione inattesa, mentre Venere, amica, favorisce incontri, fascino e intese immediate. Un messaggio ricevuto nel pomeriggio può modificare piacevolmente i programmi della sera. Cancro, i rapporti cambiano tono e non sempre in meglio. Venere, non dalla vostra parte, fa emergere differenze nella coppia o in famiglia. Saturno contro irrigidisce chi non vuole venirvi incontro, mentre Mercurio nel segno vi offre parole chiare. Evitate messaggi pieni di sottintesi e dite apertamente una cosa che vi ha infastidito. Leone, la settimana prende una piega decisamente sociale. La luna amica facilita inviti, spostamenti e conversazioni. Venere, favorevole, aumenta fascino e diplomazia, mentre il sole nel segno vi mette naturalmente al centro dell'attenzione. Scegliete un outfit che vi rappresenti al meglio. Vergine, luna e Marte dissonanti moltiplicano interruzioni, risposte brusche e cambi di programma, soprattutto durante spostamenti o conversazioni di lavoro. Un collega può modificare una consegna all'ultimo minuto, oppure il telefono può smettere di collaborare proprio quando serve. Bilancia, l'atmosfera cambia e tornate a piacervi prima ancora di cercare l'approvazione altrui. Venere entra nel segno, mentre Luna e Marte, amici, aumentano fascino, vitalità e desiderio di uscire. Scegliete un outfit che vi rappresenti, accettate un invito o fate voi la prima mossa con chi vi incuriosisce. Scorpione, non tutte le promesse meritano fiducia. Sole e Giove contro spingono qualcuno a presentare risultati spettacolari o condizioni troppo convenienti, mentre Mercurio amico vi aiuta a individuare subito il punto debole. Prima di accettare un incarico, una spesa o una collaborazione, chiedete cosa è incluso davvero. Sagittario, Luna e Marte in opposizione accendono discussioni, rivalità e una certa insofferenza verso chi rallenta i vostri programmi. Venere diventa amica e vi offre però il tono giusto per recuperare un rapporto o trasformare uno scontro in una proposta. Prima di cancellare una cena, chiarite che cosa vi ha irritato. Capricorno, le comunicazioni si fanno scivolose. Mercurio in opposizione porta mail ambigue e colleghi poco chiari. Venere contro rende più difficile mediare, mentre Saturno dissonante carica ogni risposta di conseguenze. Non confermate un accordo con un semplice va bene in chat. Chiedete compiti, cifre e scadenze. Acquario, Luna e Marte, amici, vi mettono in movimento, mentre Venere favorevole accende fascino e vita sociale. Una telefonata può trasformarsi in un invito, un'amicizia diventare più interessante o una serata improvvisata riuscita meglio del programma ufficiale. Scegliete un outfit originale e uscite senza pensarci troppo. Pesci, Luna e Marte dissonanti rendono la mente affollata e la pazienza piuttosto corta, mentre Mercurio amico vi aiuta a rimettere ordine nelle comunicazioni.
una chat di lavoro può diventare confusa o un collega rispondere con tono irritante. Telefonate invece di scrivere altri 10 messaggi e fissate un punto preciso.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Allora, rassegna stampa, inizio subito col dire ovviamente che è l'ora in cui Ivan mangia l'uovo, fa parte del giornale radio questo. Andiamo con ordine. Dunque, prima di tutto qualche uno sguardo al meteo, come faccio sempre prima di vedere, di dare uno sguardo ai quotidiani. 22 gradi all'esterno, 27 la sensazione, e siamo alle 7:30 del mattino. Oggi si va a una massima di 29 che vi incollerà ancora la maglietta al corpo, poiché la percepita sarà di 38 gradi centigradi. Sarà una bella giornata, per lo più soleggiata, qualche nuvola che porterà poi durante il corso della notte ha delle precipitazioni al 60%, con una minima, se così si può definire, di 22 gradi, percepiti comunque a 27 nel corso della notte. Per quanto concerne il fine settimana, ricordo che vi è un 70% di possibilità di precipitazioni per domani e che scende al 40% per la giornata di domenica. Comunque ancora molto caldo, le temperature al termometro per entrambe le giornate saranno di 27 come massima, 21 la minima sabato, 20 la minima domenica. Ma ripeto, sono temperature al termometro. Ho sentito questa mattina in dettaglio, era indicato che l'humidex rimarrà molto presente anche durante questo fine settimana. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani. Apre su un soggetto che si supponeva e si temeva e che si conferma nell'actualità della Presse Plus. Chi prendra soin de Zené? Ebbene sì, ci sono molte residenze per persone anziane che sono colpite direttamente da questo restringimento delle regole relative ai lavoratori stranieri temporanei. Una cosa che si temeva e che si sta confermando sempre di più. Le nuove regole prevedono, ricordo tra le altre cose, la regola principale che rischia di disturbare il personale di queste residenze è la regola del 20%, cioè praticamente per assumere un lavoratore straniero temporaneo un datore di lavoro deve generalmente ottenere uno studio d'impatto del mercato del lavoro conferito dal governo federale, studio che ha come obiettivo di dimostrare che il datore di lavoro non è riuscito a reclutare un cittadino canadese o un residente permanente per occupare tale posto. Tra le altre cose, Ottawa limita al 20% la proporzione dei lavoratori stranieri temporanei che possono occupare dei posti di lavoro che sono remunerati a meno di $36 all'ora negli effettivi delle residenze per persone anziane. Ovviamente molte RPA superano attualmente questa soglia proprio perché hanno reclutato gran parte del loro personale durante la pandemia, dove queste regole erano molto più deboli. Quindi in tal senso ecco che alcune di queste residenze si trovano ora di fronte a questo dilemma. Sarebbero 1200 le residenze per persone anziane del Quebec e ricordo che accolgono attualmente 140.000 persone della terza età. Prima pagina, un servizio inquietante, meno che si possa dire, nella Press Plus di questa mattina. Le Devoir di oggi apre su un'altra possibile controversia, il retour des spiritueux américains à la SAC e branle dei distillerie DC. Sappiamo che il fatto che siano stati ritirati i prodotti alcolici americani, statunitensi dovrei dire, dagli scaffali della Société des Alcools di Quebec l'anno scorso ha offerto un'occasione rara e dorata ai produttori locali di alcol o di prodotti alcolici appunto locali. Alcuni di questi alcolici americani hanno però ritrovato il cammino verso le succursali. Perché? Perché sono trasformati qui nel Quebec, anche se l'alcol arriva dagli Stati Uniti. È una strategia conforme alle norme in vigore, ma ovviamente che irrita le distillerie del Quebec, in cui appunto guadagni dello scorso anno sono evaporati, via, se mi consentite questo termine. Sono 70% è la diminuzione delle vendite canadesi espresse in percentuale, ad esempio di Sour Puss, che è prodotto da Phillips Distilling Company nel secondo trimestre del 2025. È uno degli esempi che è dato appunto da questo articolo, che fa temere il peggio. E poi ancora una volta si parla dell'Omnium Dur Lendemain de Veille pour le L'Omnium, il torneo maschile di quest'anno, fa fronte a appunto alla sconfitta o alle dimissioni di molti giocatori che erano vere e proprie, come dicono in francese, tête d'affiche, o comunque erano personaggi del tennis che si voleva vedere giocare. Ed ecco che teste di serie, grazie Ivan, teste di serie che per alcuni adesso sono diventate teste di qualcos'altro, perché vabbè, lasciamo stare. Comunque rimane il fatto che molti nomi noti del tennis, tra quelli che non sono venuti e quelli che hanno perso e quelli che si sono ritirati, fanno discutere parecchio. Tra l'altro devo dire che stamattina ho sentito...
2: Ci sarà la finale tra Ivan Restelli e Silvio Orvieto.
1: No, sono infortunato.
2: Okay. Mi ritiro. Allora perderà ancora.
1: Restelli forfè. Dicevo, tra l'altro, sentivo proprio stamattina una discussione relativa a questi, l'ho detto durante il giornale radio, questi lavori che si intendono fare per rifare tutto il sito, eccetera, e qualcun altro diceva sì, però a un certo punto bisogna poi convincere i giocatori a venire, perché sennò hai voglia di fare stadi su stadi. Però credo che le due cose siano legate, perché anche ai giocatori piace giocare in uno stadio accogliente e in un posto piacevole. Va bene, andiamo adesso a vedere il Journal de Montréal. Una buona notizia anche per noi attori, anche se devo dire non ho avuto molti ruoli nei film statunitensi, ma il cinema americano è di ritorno a Montreal. Secondo i dati statistici ottenuti da Le Journal de Montréal, i famosi tournage che fanno lavorare gran parte dei tecnici del Quebec, che sono tra l'altro tra i migliori in Canada, se non addirittura nel mondo. Le tournage américaines de retour, titola l'articolo in questione, ci sono 4 serie televisive statunitensi che sono attualmente girate a Montreal. E io non ho avuto un ruolo in nessuna di esse, ma detto questo, i tournage sono ripresi e questa è senz'altro una notizia positiva, ovviamente anche sul fronte delle spese dirette legate a tutto ciò. Erano 224 milioni nel 2017, sono salite a 819 milioni nel 2024, quindi meglio così. E ricordo che, tra l'altro lo dicevo a delle persone che della famiglia che sono attualmente in visita, personali che sono attualmente in visita qui in Canada, dicevo appunto perché apprezzavano lo stile particolare dell'architettura di Montreal, soprattutto quando andate nella zona della vecchia città paragonata ai grattacieli di fianco, e dicevo appunto questo commento senza aver letto l'articolo, che molte produzioni americane vengono proprio a girare qui a Montreal per l'aspetto europeo della città, quando devono appunto riprodurre una città europea a costi ben inferiori rispetto all'andare fino in Europa, vengono appunto qui. E poi una notizia, devo dire, ups, è il titolo, l'auto della sindaca è stata sequestrata, non ha pagato la multa. L'articolo ha visto la sua auto personale sequestrata dal suo stesso servizio di polizia del Don Passon. Vabbè, è una curiosità, però ovviamente lascia il tempo che trova e fa discutere. Lei dice che non ha ricevuto nessun avviso che gli indicava che aveva avuto una contravvenzione. Adesso, vabbè, facciamovi fiducia, può succedere anche questo. Via. Intanto però l'auto è stata, non credo che ne abbia bisogno, perché comunque credo che abbia limousine e accompagnamento quando si sposta. Comunque, Voilà, una curiosità. Passiamo adesso alla Gazette, che parla di questo famoso ciclosporiasi, questo batterio che abbiamo sentito recentemente parlarne parecchio, perché sappiamo che negli Stati Uniti c'è stato un notevole contagio, soprattutto dovuto a delle insalate che avevano questo batterio, che non è molto piacevole, diciamo, francamente provoca diarrea esplosiva, dicono, nel senso che tu ridi, ma non è veramente piacevole come sensazione, suppongo. Fortunatamente io mangio molta insalata, ma per il momento non ho avuto questo batterio. Ma ne parla la Gazette questa mattina nella sua prima pagina, perché ridendo e scherzando, anche se c'è poco da scherzare, Quebec avrebbe registrato 200 casi di infezioni a questa ciclosporiasi, che sono però, ed è questo l'aspetto incoraggiante e no, a seconda di dove vi trovate, che sarebbero legati a dei viaggi in Messico, non necessariamente al consumo di prodotti locali. Rimane il fatto che effettivamente non è piacevole, non c'è soluzione, a parte ovviamente lavare adeguatamente la verdura prima di consumarla. Questo è il suggerimento che è sempre e comunque valido. E poi Montreal Meat Kit Company Good Food Went From Pandemic Hit to 3-Cent Stock. Ne abbiamo parlato ieri a bordo del fallimento, questa importante azienda che vi fornisce dei kit per preparare dei pasti completi a domicilio, che rischia il fallimento. Ieri si è protetta, aveva come dicevo 200.000 clienti attivi nel 2019, è scesa a un 20 e passa mila recentemente, ha avuto un grande successo durante la pandemia ed è lì che è esploso il consumo di questi kit prêt-à-manger, ma che cucinate voi stessi, ma che ahimè con il costo dei prodotti alimentari e ovviamente anche il fatto che adesso nei supermercati possiamo ritornare a fare la spesa e i supermercati lottano sempre di più con delle offerte speciali invidiabili, ecco che questa azienda conosce la sua parte di difficoltà. Passiamo al Globe and Mail, dove ancora una volta si parla del trasporto via camion. Questa volta è un'azienda di trasporto che aveva dei seri problemi in Manitoba, ha chiuso in Manitoba e ha riaperto in Alberta con lo stesso nome e con gli stessi problemi. Alberta, il titolo è appunto Alberta Shutters, e mi si è appena chiusa la pagina. Chiedo scusa, problemino tecnico che mi succede ogni tanto. Dicevo, Alberta Shutters Trucking Firm da Tied to Deadly Manitoba Crash. Aveva appunto causato un incidente mortale in Manitoba, ha chiuso baracca e burattini e ha riaperto nella provincia vicina. E poi, è dell'articolo principale, si parla anche di un attivista che è in Canada per lottare contro le violazioni sui diritti umani in Cina, e ovviamente dopo essere stata oggetto di repressione detta transnazionale, perché sappiamo che la Cina anche all'estero ce l'ha con i propri abitanti che ne parlano male, e quindi adesso sta portando la causa e difendendo la sua causa anche qui in Canada. After facing China's transnational repression, activist vows to carry on her case in Canada. Si chiama Zhang Xianan ed è stata vista mercoledì, era una delle 15 persone elette l'anno scorso che appunto fanno parte di questo gruppo dissidente Hong Kong Parliament, che è in esilio attualmente. Sappiamo che Hong Kong britannica è ritornata sotto dominio cinese negli ultimi anni. Passiamo adesso al National Post, dove è il problema dei senza tetto che fa discutere questa mattina, perché è successo qualcosa nella Nova Scotia. Allora, court orders housing aid even for tent dwellers. Allora, è una persona che riceveva un sostegno ed era senza tetto, un sostegno da parte del governo della Nova Scotia per vivere, $380 al mese, e si è iscritta per ottenere la nuova tariffa, che è di $974 al mese. La tariffa gli è stata rifiutata perché è considerato senza tetto, bisogna avere bisogna essere in un appartamento o in una casa per ottenere questa tariffa. Lui vive in una tenda. Ebbene, ha portato la causa in appello alla Corte Superiore della Nuova Scotia e ha vinto, che la Nuova Scotia ha detto una tenda è effettivamente un'occupazione, un alloggio, che poi quindi praticamente avrebbe diritto a questa cosa. E ovviamente ciò potrebbe portare a un precedente giuridico da applicare altrove in Canada. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove domina ovviamente la scomparsa del grande Francesco Guccini. Addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, apre così il Corriere della Sera di questa mattina. 1940-2026, è deceduto ieri, ricordo, scrisse L'Avvelenata e La Locomotiva, due dei suoi brani più celebri. E poi Covid, Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità, scontro quindi in commissione, Fratelli d'Italia fa comizi, il leader consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine, l'Italia e l'ondata di AFA durerà per altri 10 giorni, e poi UEFA contro Infantino, lo scisma del calcio. Per quanto concerne la prima pagina della Repubblica, tutta dedicata a un'enorme fotografia del grande Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto: è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte. E infine, per quanto concerne invece il mondo dello sport, la Gazzetta di oggi apre sul Milan. Milan, fidati di Ramos. Pippo Inzaghi legge la Serie A e i suoi bomber. L'Inter riparte da favorita in un campionato equilibrato. Juve, Alaja Begovic, mi piace, punto sui gol di Scamacca e io porto su il mio Palermo. Ed è tutto.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

facciamo gli auguri a Caetano Veloso e anche a Silvio Orvieto per la frattura al ginocchio. Carlo Veloso, Caetano Veloso, nasce nel 1942, compie 84 anni.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
3: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
4: Spiedini di gamberi 10 per $14.99, insalatissime Rio Mare $3.49, laccetti, la Ida 350 grammi a $4.99, bocconcini saputo 200 grammi a $3.99, petto di tacchino Schneider's $14.99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Alquanto leggera come ora di punta, come ogni venerdì, le eccezioni sono ancora quelle di prima, ossia l'accesso al tunnel ponte Louis-Volite-La Fontaine solo direzione Boucherville e solo a partire da Sherbrooke, e poi la metropolitana ovest all'altezza di Rockland, dove c'è anche un incidente, fino a Descaries e Descaries Nord, che comincia a essere anch'essa intasata nell'ultimo terzo, proprio vicino alla metropolitana. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il costo previsto per SIFA, importante progetto digitale supervisionato da Santé Québec, la cui gestione è già stata oggetto di critiche, è aumentato di 230 milioni di dollari, con un incremento di circa 230% rispetto

Tesoro France Alain Duronceau, il Québec ha rivisto al rialzo le stime di costo portandole da 202 a 329,4 milioni. In realtà l'aumento è maggiore di quanto sembri, poiché non tiene conto dell'eliminazione della componente più costosa del progetto iniziale, ossia quella relativa alle risorse umane, il cui costo era stimato in 102 milioni di dollari e mezzo. In termini più semplici, il Ministero della Salute del Quebec prevede di spendere 329,4 milioni di dollari per una parte del progetto iniziale che era stata preventivata a 99,5 milioni. Ciò rappresenta appunto un aumento di circa 230% rispetto alle stime iniziali. Il Ministero della Salute del Quebec assicura che l'iniziativa si rivelerà però economicamente vantaggiosa nel corso degli anni. La SIF dovrebbe generare risparmi stimati per oltre 1,2 miliardi di dollari, promuovendo una maggiore efficienza amministrativa, ha scritto Catherine Musso, portavoce dell'ente pubblico. La necessità di proseguire la trasformazione del sistema sanitario e dei servizi sociali, di supportare i team e di ridurre gli oneri amministrativi rimane la nostra priorità, ha aggiunto. Ricordo che lo sviluppo del progetto di trasformazione digitale aveva già attirato l'attenzione dell'autorità lo scorso maggio. L'autorità per gli appalti pubblici, garante appunto degli appalti, aveva rilevato gravi carenze nella pianificazione della versione iniziale del progetto. In una relazione critica aveva osservato che il Ministero della Salute e dei Servizi Sociali aveva approvato il contratto nel marzo 2024 senza avere informazioni sui costi effettivi del progetto. Nell'ambito di un altro progetto, quello di riqualificazione della Rue Sainte-Catherine Est, Montreal ha annunciato il ritorno delle famose palline colorate nel village e ha confermato importanti lavori di ristrutturazione che dovrebbero proseguire fino al 2030. Le palline sono molto più di un'opera d'arte, sono diventate un simbolo del village, un simbolo di Montreal, ha sottolineato la sindaca Soraya Martinez Ferrada durante la conferenza stampa di ieri mattina. Quest'opera d'arte di Claude Cormier, installata dal 2011 al 2019, era composta da circa 170.000 palline, prima rosa e poi multicolori, sospese sopra la Rue Sainte-Catherine nel village, un quartiere storicamente legato alla comunità LGBTQ+. La data del ritorno delle palline non è stata ancora specificata, ma sempre nel village l'amministrazione Martinez Ferrada riqualificherà un tratto di 1,3 km tra la Rue Berry e l'Avenue de Lorimier per rivitalizzare l'area commerciale. I progetti includono nuova pavimentazione in cemento e lastre di granito, piantagione di 270 alberi, installazione di panchine su misura con 300 posti a sedere, un sistema di illuminazione per le strade in inverno, la completa sostituzione delle infrastrutture sotterranee, comprese le condutture idriche e fognarie. Questi importanti lavori di ristrutturazione da 200 milioni di dollari erano già stati annunciati lo scorso anno dalla sindaca uscente Valérie Plante, in particolare con l'obiettivo di pedonalizzare la Rue Sainte-Catherine tra Berry e Papineau. Questo tratto è già chiuso al traffico veicolare durante l'estate da 20 anni, ma voleva essere chiuso anche in inverno. Su ciò non è ancora confermato. Il budget e la tempistica annunciati all'epoca, ovvero lavori preparatori a partire dall'autunno del 2026, seguiti da costruzione principale dall'autunno del 2027 al 2030, saranno rispettati. Come dicevo, la sindaca ha assicurato comunque ai residenti che avrebbero ascoltato le preoccupazioni dei commercianti, alcuni dei quali temevano un insufficiente afflusso di persone durante l'inverno per rendere la zona appunto pedonale. La pedonalizzazione richiede un giro d'affari per avere successo. Gabrielle Rondy, direttrice esecutiva del Village Business Development Corporation, ha accolto con grande sollievo la conferma della tempistica del progetto ieri mattina, che permetterà ai commercianti di pianificare, investire e prendere decisioni per il futuro delle loro attività. I commercianti sanno però che i prossimi anni non saranno facili. I lavori di questa portata avranno un impatto concreto sulle loro attività, sulla clientela e sulla loro vita quotidiana. A tal proposito, la Martinez Ferrada ha fatto notare che all'inizio di quest'anno ha potenziato il programma d'assistenza per le imprese colpite da importanti lavori di costruzione con sovvenzioni che possono andare fino a 40.000 dollari.
E parlando sempre di riqualificazioni, Tennis Canada ha svelato i piani per il nuovo stadio al Parc Jarry, un progetto che è ancora in fase di valutazione, con concetti, base di lavoro, ha insistito Valérie Tetrault, direttrice di Tennis Canada. Il suo piano prevede una completa riqualificazione

0: lo storico sito di Tennis Canada e a Jarry Park. Il fulcro del progetto è un nuovo stadio con tetto retrattile in grado di ospitare 15.000 spettatori, 25% in più rispetto all'attuale campo centrale, che richiederebbe un'importante ristrutturazione. Valérie Tétrault ha spiegato che solo 4 tornei del Grande Slam offrono più punti del torneo di Montreal, che potrebbe appunto, che è considerato un Master 1000. L'edizione del 2026 non è sulla buona strada per battere i record di presenza, ma la media di spettatori del torneo lo colloca comunque tra i più popolari della sua categoria. Il suo nuovo formato, esteso a 12 giorni di competizione con l'aggiunta di 40 giocatori, viene presentato come giustificazione per la riconfigurazione delle strutture. La capienza del campo secondario passerebbe da 4.000 a 7.000 posti. Il costo del progetto è di $400 milioni. Ricordo che però vi è molta opposizione degli abitanti della zona, che preferiscono mantenere il loro parco tale e quale piuttosto che trasformarlo completamente per un evento che dura solo 2 settimane. Infine, il Dipartimento di Sanità Pubblica dei Canton de l'Est avverte i visitatori dello zoo di Grampi che potrebbero essere entrati in contatto con un macaco giapponese il 4 agosto, animali che possono trasmettere il virus dell'herpes B. Lo zoo di Grampi ha diffuso l'annuncio sui propri canali social ieri. A titolo precauzionale, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica, condividiamo oggi alcune raccomandazioni per le persone che potrebbero aver avuto un contatto fisico attraverso la recinzione con un macaco giapponese durante la loro visita allo zoo di Grampi il 4 agosto scorso. Il contatto fisico con un primate di questo tipo può portare appunto all'infezione da herpes B. Il problema è stato che un dipendente ha lasciato per errore la porta aperta. Alcune persone potrebbero essere entrate direttamente in contatto con l'animale. Ricordo che solo l'esposizione di una ferita fresca o di una mucosa alla saliva dell'animale può portare questo virus, quindi potete contattare subito l'811. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia, ma non finisce qui. Secondo gli esperti, questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali. Proprio a causa di forti piogge cadute già 2 notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico, inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo. Per tutta la giornata di oggi bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.62, la valuta statunitense scambiata a $1.40.
2: Previsioni del tempo.
0: Ancora una giornata calda e afosa con un tasso d'umidità molto elevato, sarà così anche nei prossimi giorni. Chiedo scusa, mi è appena caduta la tazza, è vuota, non ti preoccupare. 22 gradi percepiti a 27 con un cielo un po' velato a quest'ora, la massima prevista al termometro, attenzione, 29 umidex a 38, nella notte si va a 22, percepito a 27, quindi ancora una notte calda, però vi è un 60% di possibilità di precipitazioni che potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Domani e dopodomani ancora molto caldo e umido, domani 27 la massima, 21 la minima, domenica 27 la massima, 30 la 20 la minima, e vi è un 70% di possibilità di precipitazioni piovose, forse anche temporalesche domani, che scende al 40% per la giornata di domenica. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Stenis alla regia, Silvio Vietta al microfono, risveglio del 7 agosto 2026, oggi è venerdì.
2: In the Copacabana, music.
0: Ha promesso che verrà a ballare anche lui domenica in strada.
2: No,
0: se volete vederlo.
2: Ballare, mi chiamavano Ginger Roger.
0: Sì, solo che balla ancora sulle note di Copacabana, mentre
2: sai perché mi
0: balliamo su Ossessione noi.
2: Ossessione. No, sai perché mi piace tantissimo questa canzone? Perché è stata il primo musical che ho fatto al villaggio turistico. E allora abbiamo dovuto ballare, poi c'era Miranda che no, era bella. Ti ho sconvolto?
0: Guarda, ho bisogno di un momento di relax.
2: And the Copacabana.
0: Ma questa qua che hai fatto?
2: Danny l'ho scritta Meniloff, quella di Oh Mandy. Na na na na.
0: Adesso aggiungo tutto questo nel prossimo giornale radio, sì, quindi dammi il tempo, perché sono notizie importanti.
2: È importante, comunque. Certo. Seguita da Bossa Nostra di Gaia, e poi lo sport, e poi chi può dirlo?

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Figli d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Sport.
1: Sì.
0: Quindi.
1: Ti ascolto.
0: Ah, ok. No.
1: Non ti ascolto.
0: Perché?
1: Non lo... Sì o no?
0: Sì, no, ah. Ascoltami. No,
1: benissimo. Poi?
0: No, da dove vuoi incominciare?
1: Ma dimmi io... dallo sport.
0: Dallo sport, ma cominciamo. Sì,
1: diciamo così.
0: E cominciamo perché c'è un bel articolo sulla Gazzetta che parla del processo che si sta svolgendo sulle cause della morte di Maradona. E in questi giorni ha parlato anche il suo ex massaggiatore che dice che è andato a trovarlo e capiva che non era curato bene e faceva presente tutto questo ai medici, e i medici gli dicevano sempre di stare tranquillo, che non era niente, erano cose passeggere. Ha detto che gli ultimi giorni non si alzava neanche più dal letto, non voleva mangiare, non voleva neanche andare in bagno a lavarsi. E comunque, e l'ultimo giorno lui l'ha visto il giorno prima che scompariva e gli ha detto: senti, beviamoci qualcosina, un tè, una tisana insieme. Fa: no, lascia, non c'ho voglia, va bene così, tanto è l'ultimo. E questo adesso io ti ho ripetuto le parole il riassunto, ma c'è proprio la frase giusta che ti viene la pelle d'oca, queste qua. E poi c'è anche questa cosa che i medici rischiano fino a 25 anni di galera, quelli che e c'è anche la testimonianza della security che comunque era lì, che alla scomparsa di Maradona hanno testimoniato che i medici hanno detto: qui rischiamo la galera, perché probabilmente quando uno c'ha la coscienza sporca, insomma. Vabbè, questo è un articolo che, se volete, potete andare sulla Gazzetta dello Sport a leggervelo. Poi il tennis, parliamo del tennis di Montra, perché si stanno svolgendo proprio in questi giorni. Ieri io ho visto il progetto nuovo, ieri l'hanno fatto in televisione, hanno mostrato il progetto. Praticamente il campo nuovo sorgerebbe dove c'è adesso un campo da baseball, qualcosa del genere.
1: Perché è da baseball.
0: Ecco. Io ho visto, non viene a intaccare quasi niente, perché rimane in linea però recuperano dalla demolizione dello spazio dello stadio, recuperano due campi da tennis di allenamento e poi creano altri spazi verdi. Quindi la responsabile diceva: sì, ci allarghiamo, ma creiamo anche dello spazio verde, che comunque
1: non è quello che dicono i cittadini che abitano in zona.
0: Sì,
1: poi ognuno ha la sua.
0: Io ho visto il progetto dall'alto. Lo stadio hanno fatto vedere, mi sembra un bello stadio moderno, come è tipo quello di Torino, da come ho capito.
1: Io conosco qualcuno che abita proprio di fronte e è contraria, come molti cittadini della zona. Adesso io non giudico,
0: non giudichiamo, però
1: ti dico,
0: però
1: solo,
0: per diventare,
1: dico
0: qualcosa
1: solo che è
0: di importante,
1: è
0: devi averlo oggi,
1: sì,
0: uno stadio
1: però
0: così, insomma.
1: Vabbè, non come diciamo, non giudichiamo. Andiamo avanti.
0: Senti, ieri hanno perso tutti.
1: Musetti a casa.
0: Musetti si è anche è uscito un po' dai binari, Ogni tanto esce dai binari sto ragazzo, e si è arrabbiato tantissimo. Tra l'altro ha perso ancora contro
1: Jodor,
0: che l'aveva già battuto una settimana fa. E io ho visto la partita, ha giocato bene, ma ha fatto degli... E poi io non capisco, io non voglio essere allenatore di tennis, ma nel tennis moderno, quando stai a 5 metri dalla riga e rispondi, come fai a fare il punto? Cioè, risponderemmo anche io e te dall'altra parte, capito cosa voglio dire? No, ma nel tennis i campioni sono tutti a un metro oppure sulla linea del terreno. Lui gioca costantemente a 3 metri oltre la linea, e questo è quello. Gli esperti dicono che è il più grosso errore, che ancora non capiscono perché continua a giocare in questo modo, perché è un talento naturale, senz'altro, potrebbe stare nella top 5 tranquillamente, però ha questo gioco che rimane fuori dal campo. E onestamente, anche se sei il numero uno al mondo e stai a 3,5 metri dalla linea di del terreno, dall'altra parte te lo rimettono. Va bene, senti, dunque Musetti ha perso, ha vinto Darderi o Darderi, e sto ragazzo va avanti, ha vinto contro il cinese Shang Yuncheng,
1: lo so,
0: al terzo set 6-4 comunque.
1: Io lo sto ancora aspettando il shake comunque.
0: Anch'io. No, comunque, vabbè, niente.
1: Grazie.
0: Grazie. No, volevo vedere cosa ha fatto TFO. Ma non.
1: Cosa ha fatto TFO?
0: Appunto, non c'è.
1: Ti do il telefono?
0: No.
1: Puoi chiamarlo?
0: No, lascia stare. Ho detto che non lo. Era l'ultima partita, ho avuto dei problemi col divano e non l'ho seguito in fondo. Comunque,
1: abbiamo capito. Era una partita affascinante.
0: Sì, no,
1: avvincente. Vabbè.
0: Avvincente.
1: Senti,
0: femminile. No, aspetta, lasciami.
1: Sì, lo so, Sabalenka è passata.
0: Ecco, la Fernandez ha perso. No, ha vinto la Fernandez, sto dicendo. Ha perso il doppio con la sorella, ha perso il doppio. Oggi giocherà alle 13:40 per quegli appassionati che vogliono seguire.
1: Ho da fare, mi dispiace.
0: No, l'ultima canadese, l'ultimo giocatore canadese in Nizza. Quindi la Fernanda giocherà alle 2:20.
1: E il Galarno sta andando avanti, perché ho sentito che c'era sto ragazzo quebecois.
0: No, gli uomini sono tutti fuori.
1: Tutti fuori, anche il Galarno è andato fuori.
0: Gli uomini non
1: mi dispiace.
0: No, e c'è anche questa sul fatto che ci sono meno biglietti venduti e anche dal fatto del grosso forfè che ha dato Felix, e poi anche gli altri a uno sono andati fuori tutti.
1: Ma infatti lo dicevo anche nelle prime pagine, sì. La controversia concerne anche questo, che dicono è bello avere stadi e tutto, ma se poi i giocatori non vengono.
0: Vabbè, Felix.
1: No, ma perché no, dicevano, tu sei un esperto, io no, ma dicevano una questione di date anche, perché sta.
0: Sì.
1: In un periodo
0: c'è
1: balordo.
0: Questo Cincinnati
1: voilà. Quindi
0: che disturba,
1: costruisci stadi e tutto, ma se le date rimangono le stesse c'è comunque sempre il pericolo che il giocatore.
0: Questo Cincinnati che disturba, che è a 10 giorni dal
1: sì, da
0: dai master qua. Dai master di New York, quindi esatto. Che i giocatori devono scegliere
1: US Open, non è che sono
0: US Open sono prima di tutto sono 2000 punti, poi fa parte dei quattro tornei, no, a parte i soldi, ma io ti dico che i primi 20, anche i primi 50, non giocano a tennis, non tanto per sì, c'è il montepremi, ma sai anche tu che quando giochi, che fai uno spollo, fai perché ti piace farlo, se no.
1: Io faccio teatro più o meno la stessa cosa.
0: Esatto, voilà, vedi. Tu fai teatro, ma non è che guardi i soldi, no. Anche perché non te ne danno.
1: Voilà.
0: Ma no, ma no. A quei livelli lì. Io ieri ho visto la ragazza che ha giocato contro Sabalenka. In carriera finora, cioè, ha guadagnato 5 cucuzze, voglio dire, giocando a tennis.
1: E nessuno sa chi è.
0: Nessuno sa chi è, il numero 22 al mondo, però nel circuito è conosciuta. Però voglio dire, non è che... la Sabalenka è arrivata a 50 cucuzze, sta a ridere e scherzare, e poi si arrabbia, è nervosa la Sabalenka, perché è tantissimo tempo che non vince più un torneo e ha da soli 500 punti di vantaggio per essere la numero uno, quindi se non vince sto torneo.
1: Vedi, io non vinco, ma sono calmo.
0: Sì, no, beh, calmo.
1: Va bene.
0: Va bene. C'è una notizia di calcio.
1: Ce n'è più di una.
0: Sì,
1: comunque.
0: Però in Thailandia, durante un incontro di calcio, è morto un giocatore perché è caduto un fulmine sul campo e lui si trovava a 2 metri dal fulmine. Ha fatto 7-8 feriti e purtroppo lui l'hanno se vai sulla gazzetta c'è il video, l'hanno subito soccorso, ma era a 2 metri dal fulmine. Si vede proprio il fulmine che cade lì dove c'è lui. Gli altri cadono tutti a terra, ma lui purtroppo non niente, era lì.
1: Dunque, per il calcio sempre, Diego Forlan diventa il nuovo CT dell'Uruguay. Ah, ti interessa, è una notizia. Poi si parla molto dei campionati degli europei di nuoto.
0: Sì,
1: l'Italia è prima in classifica e ieri Pellacani storico on plan, 5 ori su 5 gare,
0: c'è solo da batterla.
1: Complimenti, Chiara, complimenti. Siamo tutti con te.
0: Certo.
1: Brava, Chiara Pellacani, ricordo. Comunque,
0: Pellacani si chiama.
1: Sì, Pellacani. Ma comunque...
0: Hai visto quella che ci sono state due coppie che erano dietro di loro? Cioè, una è andata giù, che io vi... Perché è in coppia, no?
1: Sincronizzata.
0: Dovrebbe, perché una è andata giù, piatta è andata giù. Piatta. L'altra è andata bene, ma... piatta. La seconda, una è partita e una è rimasta lì, ha detto io sto qua, non ci voglio fare il bagno oggi.
1: Ah, così.
0: È rimasto sul trampolino.
1: No, gli ha detto dovevi dirmelo che
0: ci dovevamo tuffare insieme.
1: La Juventus ha battuto il Chelsea a Hong Kong.
0: Hanno fatto un gol bellissimo, tra l'altro. La Juventus è uno dei più bei gol, adesso io non ho visto il filmato, ma c'è proprio scritto uno dei più bei gol finora realizzati dalla Juventus.
1: Spalletti contento e sorride.
0: Certo.
1: Ho visto una squadra molto attiva.
0: Tra l'altro Spalletti ha rilasciato un'intervista, gli hanno chiesto dalla nazionale e gli ha detto è come avere un nuovo telefono e poi lasciarlo lì e fare gli aggiornamenti di un telefono di 10 anni fa, per dire che lui era favorevole a Maldini e sono tornato. Gli ha detto non è cambiato niente alla fine non è cambiato niente e rischiamo ancora di vedere l'Italia comunque adesso vedremo speriamo che si desta, perché se no
1: va bene. Cosa possiamo dire d'altro? Possiamo dire che se Montreal gioca sabato
0: bene,
1: mi interessa, contro DC United.
0: Ah,
1: e basta. Voglio dire, abbiamo un sacco di cose da fare oggi. Ricordo per lo sport locale anche la presenza dei CFM 1280 Little Fest.
0: Certo, che non c'entra niente con lo sport. Però voglio dire,
1: fa parte delle comunicazioni importanti.
0: Certo, ci sono. E quindi buon vento.
1: Grazie.
0: Buon vento è il titolo della canzone di Jovanotti.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossato 8,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
3: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 12 agosto, mirtillo in vaschetta, $1,99. Carne di manzo magra, macinata, formato famiglia, $5,77 la libra. Olio extravergine d'oliva Sedar, un litro, $8,97. Filetti di trota salmonata, $9,99 la libra. Concentrato di pomodoro unico, 156 ml, 99 centesimi. Cuori di lattuga romana del Canada, $1,99 il pacco di 3.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Regheta.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Tubi di calamari dall'Argentina, $6.99 la libbra. Salsa per la pasta, Mutti, 660 ml a $6.99. Olio extravergine d'oliva, Pietro Coricelli, un litro a $9.99. Salsicce italiane fatte in negozio a $4.99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Come spesso accade il venerdì, ora di punta alquanto scorrevole, attualmente rimane comunque traffico pesante per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, però solo direzione Boucherville, e poi c'è ancora traffico per la Met West da Rockland a Décarry, anche lì un altro incidente. Décarry Sud adesso è intasata il primo terzo, per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Notizia dell'ultima ora appena arrivata: a luglio l'economia canadese ha creato 75.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è sceso di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 6,4%, quanto emerge appunto dagli ultimi dati di Statistics Canada appena pubblicati, e che sottolinea quanto sia il tasso più basso negli ultimi due anni. In Quebec il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,6% a luglio, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Il costo previsto per SIFA, l'importante progetto digitale supervisionato da Santé Quebec, la cui gestione è già stata oggetto di critiche, è aumentato di 230 milioni di dollari, con un incremento di circa 230% rispetto alle stime iniziali. Dopo aver

le stime di costo, portandoli da 202 a 329,4 milioni. In realtà l'aumento è maggiore di quanto sembri, poiché non tiene conto dell'eliminazione della componente più costosa del progetto iniziale, quella relativa alle risorse umane, il cui costo era stimato in 102,5 milioni. In termini più semplici, il Ministero della Salute del Quebec prevede di spendere 329,4 milioni di dollari per una parte del progetto iniziale che era stata preventivata a 99,5 milioni, ciò che rappresenta appunto l'aumento del 230%. Il Ministero della Salute assicura che l'iniziativa si rivelerà economicamente vantaggiosa nel corso degli anni. SIFA genererà risparmi stimati per oltre 1,2 miliardi di dollari, promuovendo una maggiore efficienza amministrativa, ha scritto Catherine Mousseau, portavoce dell'ente pubblico. La necessità di proseguire la trasformazione del sistema sanitario e dei servizi sociali, di supportare i team e di ridurre gli oneri amministrativi, rimane la nostra priorità, ha aggiunto la stessa. Nell'ambito del progetto di riqualificazione della Rue Sainte-Catherine Est, Montréal ha annunciato il ritorno delle famose palline colorate nel village e ha confermato importanti lavori di ristrutturazione che dovrebbero proseguire fino al 2030. Le palline sono molto più di un'opera d'arte, sono diventate un simbolo del village, un simbolo di Montréal, ha sottolineato la sindaca Soraya Martinez Ferrada durante la conferenza stampa di ieri mattina. Quest'opera di Claude Cormier, installata dal 2011 al 2019, era composta da circa 170.000 palline ed era prima rosa, poi multicolore, sospese sopra la Rue Sainte-Catherine nel village, un quartiere storicamente legato alla comunità LGBTQ+. La data del ritorno delle palline non è ancora stata specificata, ma sempre nel village l'amministrazione Martinez Ferrada riqualificherà un tratto di 1,3 km tra la Rue Berry e l'Avenue de Lorimier per rivitalizzare l'area commerciale. I progetti includono nuova pavimentazione in cemento e lastre di granito, piantagione di 270 alberi, installazione di panchine su misura con 300 posti a sedere, sistema di illuminazione per le strade in inverno, completa sostituzione delle infrastrutture sotterranee, comprese le condutture idriche e fognarie. Questi importanti lavori di ristrutturazione da 200 milioni di dollari sono stati annunciati lo scorso anno dalla sindaca uscente Valérie Plante, in particolare con l'obiettivo di pedonalizzare la Rue Sainte-Catherine tra Berry e Papineau per tutto l'anno. Questo tratto è già chiuso al traffico veicolare durante l'estate da 20 anni. Il budget e la tempistica annunciati all'epoca, ovvero lavori preparatori a partire da quest'autunno, seguiti da costruzione principale autunno del 2027 fino al 2030, saranno rispettati, ha assicurato la sindaca. Tuttavia sono state apportate alcune modifiche al piano della Plante, ha spiegato la Martinez Verada, ad esempio la pensilina illuminata destinata a sostituire le decorazioni natalizie del village è stata abbandonata e l'arredo urbano sarà installato da operai comunali anziché tramite un appalto esterno. Per quanto concerne la possibilità di pedonalizzare la strada in inverno, la sindaca ha assicurato ai residenti che avrebbe ascoltato le preoccupazioni di tutti, inclusi i commercianti, alcuni dei quali temevano un insufficiente afflusso di persone durante l'inverno. Gabrielle Rondy, direttrice esecutiva della Village Business Development Corporation, ha accolto con grande sollievo la conferma della tempistica del progetto ieri mattina. Permetterà ai commercianti di pianificare, investire e prendere decisioni per il futuro delle loro attività, ha affermato. I commercianti sanno però che i prossimi anni non saranno facili. I lavori di questa portata avranno un impatto concreto sulle loro attività, sulla clientela e sulla loro vita quotidiana, ha continuato la Rondy. Ricordiamo a tal proposito che Saint-Hubert ha annunciato l'imminente chiusura della sua rosticceria nel village, citando appunto i lavori di costruzione come uno dei fattori che hanno portato a questa decisione. Interpellata sull'impatto dei lavori, la Martinez Ferrada ha fatto notare che dall'inizio di quest'anno ha potenziato il programma di assistenza per le imprese colpite da importanti lavori di costruzione con sovvenzioni fino a 40.000 dollari.
Tennis Canada svela i piani per il nuovo stadio al Parc Jarry, un progetto ancora in fase di valutazione con concetti e base di lavoro, ha insistito Valérie Tétrault, la direttrice di Tennis Canada. Il fulcro del progetto è un nuovo stadio con tetto retrattile in grado di ospitare 15.000 spettatori, 25% in più rispetto all'attuale campo centrale. La costruzione del nuovo stadio è prevista su un campo di baseball adiacente al sito attuale, di fronte all'unico

0: ingresso del parco dai quartieri a ovest dello stadio. L'obiettivo è dotare il nostro torneo a livello degli altri di Master 1000. L'edizione 2026 non è sulla buona strada per battere i record di presenze, ma la media di spettatori del torneo lo colloca tra i più popolari della sua categoria. Il nuovo formato, esteso a 12 giorni di competizione con l'aggiunta di 40 giocatori, viene presentato come giustificazione per la riconfigurazione delle strutture. La capienza del campo secondario verrebbe anch'essa notevolmente aumentata da 4 a 7.000 posti. Costo del progetto 400 milioni di dollari, una stima preliminare che dovrà ovviamente essere affinata con ulteriori studi nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'attuale campo centrale, verrebbe completamente demolito per far posto a una piazza con un altro campo più piccolo da 2000 posti con vista sul Mont Royal. Ma gli oppositori sono scoraggiati dalle dimensioni imponenti delle nuove costruzioni. Dopo questo annuncio, una mobilitazione cittadina ha preso slancio chiedendo che il torneo non invada ulteriormente questo grande parco molto amato dai residenti del quartiere. Durante il torneo le strutture occupano attualmente il 22% della superficie totale di Jarry Park. Con la modernizzazione e l'ampliamento proposto, questa percentuale salirebbe al 27%. Le autorità sanitarie pubbliche avvertono i visitatori dello zoo di Granby di un possibile rischio di esposizione al virus dell'herpes B dopo che una madre è stata graffiata da l'animale. Lo zoo ha confermato ai giornalisti che una visitatrice adulta è stata graffiata da un macaco giapponese il 4 agosto in un'area riservata al personale. L'incidente è avvenuto perché un'impiegata non ha chiuso la porta dietro di sé. Dopo una presentazione dei macachi, i figli della donna hanno offerto del cibo alle scimmie attirandole. È stato in quel momento che la madre è stata graffiata. Lo zoo di Granby consiglia pertanto a chiunque abbia visitato la sezione dei macachi quel giorno, 4 agosto, e abbia avuto un contatto fisico diretto con l'animale, di contattare Enfo Sonte all'811. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Intanto è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia, oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni, per volontà del cantautore, della famiglia. La cerimonia cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale sempre un dollaro e 61, anzi è sceso a $1.61, era 1.62 prima, è sceso considerevolmente il dollaro americano, a quest'ora vale $1.39. Prossimi appuntamenti con l'informazione a CFMB sono alle ore 13, alle ore 16 e alle ore 17, direttamente dall'Italia.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

0: Ridendo e scherzando siamo giunti al nostro primo mercatino del mese di agosto. Ricordo le regole di base: non accettiamo nulla nel settore del trasporto motore, nel settore delle armi, le richieste e offerte di lavoro e infine anche il settore immobiliare. Per il resto la vostra fantasia rimane il nostro unico limite. Accogliamo dunque la nostra prima telefonata di questo primo mercatino del mese di agosto. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Io ho un torchio grande con la bigiatrice, 3 botte di plastica con filtro, 5 damigiane e 2 grossi bottiglioni.
0: Ok. Prezzo?
1: Prezzo a discutere, signor Franco, 514-648-9888.
0: Franco,
1: è tutto in ottima condizione, pulitissimo.
0: Perfetto, mi ha detto Franco il nome?
1: Franco, sì.
0: Perfetto, buon fine settimana.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Arrivederci. Torchio, bigiatrice, 3 botti di plastica con filtro, 5 damigiane e 2 bottiglioni. Il tutto venduto a prezzo trattabile con Franco, che risponde al 648-9888. E andiamo con la telefonata numero 2. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Per vendere un frigorifero, la marca Chemo, 30 inch. Il colore bianco, il costo è $250 negoziabile, una lavatrice generale elettrica bianca e blu come nuova, pure $250 negoziabile, e il mio telefono è 514-439-6585, chiamare a Ofelia.
0: Ofelia, ha preso un bel caffè ristretto lei stamattina, mamma com'è veloce. Allora, frigorifero Chemo.
2: Lo ripeto
0: io, mi dice se ho ragione. Frigorifero Chemo 30 pollici bianco, 250 trattabili, lavatrice General Electric bianca e blu, stesso prezzo.
2: Esatto, perfetto.
0: 439-6585.
2: Excellent. Merci, grazie molto.
0: Grazie a lei, Ofelia.
2: Buona giornata.
0: Buongiorno, au revoir. Allora, abbiamo un frigorifero Kenmore 30 pollici bianco a $250 trattabili e una lavatrice bianca e blu marca General Electric allo stesso prezzo, $250 trattabili con Ofelia, telefonata numero 2. 439-6585, ricordo che quando non lo non ne dico un altro, praticamente è sottinteso il prefisso 514. Telefonata 2, andiamo con la 3. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Mi dica.
3: Avrei anche io qualche cosa da vendere.
0: Ottimo.
3: Diciamo, cominciamo con c'ho 2 lettini Simc.
0: Sì.
3: Per adulto.
0: Ok.
3: Poi c'ho un comò, come lo chiamiamo noi, un bureau qua, con grande specchio, con 4 tiretti.
0: Ok.
3: E in più c'ho un tavolo da cucina con 4 sedie.
0: Ok. Prezzi?
3: Beh, discutibili i prezzi, ragionevoli.
0: Va bene.
3: E in più c'ho tutto l'equipaggio per fare il vino, eccetto l'uva.
0: Ok. Il telefono?
3: C'ho la pigiatrice, il torchio, damigiane, ce n'ho 5 o 6, in quello ce n'è uno col rubinetto. E più c'ho i tini, petto. E più c'ho i tini per far fermentare. C'ho tutto l'equipo per fare vino.
0: Perfetto.
3: Questo il prezzo è da discutere lo stesso.
0: D'accordo.
3: È ragionevole il prezzo.
0: Il telefono?
3: Il telefono è 514 721 6535. Morelli il mio nome, Concetta Morelli.
0: Concetta?
3: Concetto.
0: Ah, chiedo scusa, Concetto. Concetto, grazie, buon fine settimana.
3: Grazie a lei, buongiorno, buona giornata.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo due lettini singoli per adulti, un comò con specchio, grande specchio e quattro cassetti, tavolo da cucina con quattro sedie e poi l'attrezzatura completa per il vino, torchio, pigiatrice, 4-5 damigiane di cui una con rubinetto e dei tini per la fermentazione. Tutto venduto a prezzo trattabile con Concetto, il cui telefono è 721-6535. Era la telefonata numero 3, andiamo dunque con la 4. Mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno signora.
4: Sì, e comunque c'ho una macinina per macinare l'uva, $50 indiscutibile, un tavolo recimento ottagonale per il giardino e a cemento, $50 indiscutibile. E dopo ho due dozzine, due litri, $8 discutibile.
0: Aspetti, due
4: dozzine.
0: Due dozzine cose, di barattoli?
4: Sì, barattoli per i pomodori, per fare la salsa.
0: E quanto mi ha detto il prezzo?
4: $8 discutibile la dozzina.
0: Perfetto. Telefono?
4: È il 514.
0: Sì.
4: 242.
0: Sì.
4: 2099, domandare per Salvatore.
0: Buon fine settimana.
4: Grazie pure a voi.
0: Arrivederci.
4: E saluta alla signora.
0: Grazie, altrettanto.
4: Ciao a tutta la famiglia del CSMB.
0: Grazie, ciao. Arrivederci. Ivan ti saluta la signora. E tu saluta la signora, sei tu.
5: No, signora, la tua signora.
0: No, tu, sei tu la mia signora adesso.
5: Adesso sono io la tua signora. Va bene.
0: Macinino, $50 trattabili. Tavolo in cemento ottagonale. $50 e per il giardino ovviamente, poi due dozzine di barattoli, capacità di 2 litri cada uno, a $8 la dozzina. Contattate Salvatore al 2422099, telefonata 4, andiamo con la 5. Mercatino, buongiorno. Non andiamo con la 5, così imparo. Oh.
6: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
7: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
6: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
7: Figli d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
6: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry.

0: Torniamo subito al nostro mercatino, telefonata 5 in arrivo. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, mi dica.
1: Il mio nome è Maria.
0: Maria.
1: C'ho una macchina per cucire brodo. Il prezzo ci aggiustiamo. Se qualcuno è interessato mi chiami al 695 1235 nel 514.
0: Maria, buon fine settimana.
1: Grazie altrettanto.
0: Macchina da cucire, brother, prezzo da trattare con Maria, telefonata numero 5. Maria risponde al 695 12 35. Andiamo con la 6. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Senta, noi abbiamo un torchio da vendere, macchina per macinare l'uva elettrica, abbiamo le damigiane, dei galloni. Allora, se qualcuno è interessato può chiamare a Valentino al 514 324 3261. Grazie, buongiorno,
0: arrivederci, buon fine settimana.
2: Grazie.
0: Allora, torchio, pigiatrice o macinino elettrico, damigiane e galloni, tutto venduto a prezzi trattabili con Valentino. 324-3261, telefonata 6, si va con la 7. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
0: Mi dica.
3: Avrei tanti equipamenti per hockey, baseball e karate per ragazzi.
0: Baseball e karate. Ok.
3: Se qualcuno sarebbe interessato mi chiama al 450-669-8340.
0: 8340.
3: Sì,
0: e il suo nome?
3: È Chiara.
0: Buon fine settimana, Chiara.
3: C'ha tante tante cose per sport, anche altre cose pure.
0: Benissimo, Chiara.
3: Bene, grazie mille.
0: Grazie.
3: Buona
0: a lei.
3: Giornata.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
0: Allora, attrezzature per hockey, baseball, karate e anche altri sport. Ivan, la tua occasione per darti al baseball questa, io te lo dico, poi fai quello che vuoi. Chiara, telefonata 7 450 669 8340. Io è meglio che non la prenda la mazza da baseball, può essere pericolosa qua, FMB. Andiamo con la 8. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei.
4: Avrei da vendere 3 damigiane per 20 dollari, tutte e 3.
0: Ok.
4: E un servizio da 12 di tazzine per caffè espresso completo per 25 dollari.
0: Perfetto.
4: Il mio telefono è 514.
0: Sì.
4: 514.
0: Sì.
4: 721 51 39. Mi chiamo Rosa.
0: Rosa, buon fine settimana.
4: Grazie a lei, ciao.
0: Allora, abbiamo 3 damigiane, 20 dollari per tutte e 3. È un servizio per caffè espresso da 12 a 25 dollari, venduto da Rosa, telefonata 8. Rosa risponde al 721 5139 e ci fermiamo.

Ebbene, dopo il mitico Lucio è il momento di ricordare e fare gli auguri un altro mitico cantante locale, Bruno Pelletier, anzi dove dire Bruno Pelletier, bellissima voce, devo dire, e si è fatto conoscere anche perché ha partecipato a vari musical, tra cui Starmania e ovviamente anche Notre Dame, nel quale rappresentava il ruolo che gli ha consentito di interpretare questo magnifico brano dal titolo L'Automne des Cathédrales. È nato nel 1962, proprio il 7 di agosto.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Lon.

0: Telefonata in arrivo è quella numero 9. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Come va?
1: Bene, grazie. Voi?
0: Mi fa piacere. Anch'io sto bene. Sì. Mi dica.
1: Ok, c'è un vestito da cerimonia, gold, comprata a Sposa Vania. È lungo da cerimonia.
0: Sì, ma per la mamma della sposa?
1: Sì, per la mamma della sposa, sì. Sì.
0: Anche la suocera a questo punto.
1: Pure la suocera, pure vabbè.
0: E a quanto lo vendiamo?
1: Beh, prezzo a discutere più o meno. L'ho pagato $1,000.
0: Ok. Benissimo, altro?
1: No, è tutto.
0: Il telefono?
1: 323-6830.
0: Nome?
1: Anna.
0: Anna, buon fine settimana.
1: Grazie anche a lei, buona giornata. Ciao. Adio.
0: Allora, un abito da cerimonia per una mamma o una suocera, comunque per da donna, via, per una acquistato da Vania Sposa, costato $1,000, gold, dorato, e il prezzo è trattabile con Anna, telefonata numero 9 323 6830. Non ho chiesto la taglia, ma potrete chiederla direttamente a Anna. Ed è il momento di festeggiare un altro cantante e anche bassista, devo dire, di un gruppo del Quebec che si nominava, perché non esiste più, Noir Silence. Lui si chiama Jean-François Dubé, è nato anche lui il 7 di agosto, questa volta 10 anni dopo Bruno Pelletier, 1973. Ascoltiamo Noir Silence, On Jazz de Toi.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libbra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libbra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Ovunque vai quest'estate, vai con stile e comfort. Da Chaussure Larry trovi le scarpe per tutta la famiglia. Sandali, ciabatte, scarpe eleganti per le occasioni speciali e una bella scelta di borse. Che tu vada in vacanza, al mare, in città o ad una festa, da Chaussure Larry trovi le scarpe e gli accessori giusti per ogni momento dell'estate. Vi aspettano al 3090 Legendre Est.

0: Abbiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Ah, simpatica la caricatura di Serge Chaplot. Si parla molto dell'Odissea in questo periodo per via del film che di Nolan appena uscito, e è dedicata proprio all'Odissea, dove si vede un enorme elefante, che sappiamo l'elefante rappresenta il partito repubblicano, davanti a una fortezza, e si stanno nascondendo dietro un cespuglio Donald Trump e tutti i suoi alleati travestiti ovviamente da greci, e Donald Trump dice: appena l'elefante è all'interno della città scendiamo e invadiamo la città. E c'è uno dei soldati che dice: ma non dovremmo essere dentro l'elefante? Caricatura di Serge Chaplot, rivisitata così l'Odissea. Le Soleil, tragica caricatura ripresa ma ancora attuale, qualcuno che sta guardando in un supermercato il prezzo di una confezione di, suppongo, cereale o comunque qualsiasi esso sia l'articolo, e riflettendo da solo dice: mio Dio, costa sempre di più essere poveri. Caricatura di Côté nelle Soleil di quest'oggi, ripresa perché Côté è in ferie. La caricatura di Greg per le Journal de Montréal è la tournée estiva di Christine Fréchette, la nostra prima ministra. Ovviamente siamo in periodo pre-elettorale, quindi promessa destra manca, la si vede a bordo di un camioncino di quelli che vendono cibo e altro, e lei vende gelati, la cantina Christine si chiama il camioncino, e l'elenco dei gelati che presenta sono salute, immigrazione, aziende, regioni, istruzione, alloggio, cultura, eccetera. Il camioncino ovviamente ha il simbolo della CAC. E infine la caricatura delle Devoir, la mia preferita oggi. Godin disegna, sappiamo che c'è una penuria di armi negli Stati Uniti, ieri Donald Trump ha sgridato addirittura il suo ministro della difesa, che sappiamo negli Stati Uniti si chiama ministro della guerra, perché appunto ha lanciato troppi missili, ce ne sono sempre di meno, e di fronte a una penuria di armi gli Stati Uniti potrebbero utilizzare una sola arma di distruzione massiva. E chi è massiccia? E chi è l'arma di distruzione? Si vede in un cannone emergere Donald Trump. Il suo ciuffo, si capisce che sarà lui che verrà sparato. Ed è tutto.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10x100 ml, 13,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Dunque, siamo giunti al termine di questa edizione del Mercatino, quindi l'extra.
1: Il Mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. Arrivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Caro Silvio, siamo giunti alla fine, io ti ringrazio e vi do appuntamento all'Little Fest. Ciao a tutti!
0: Grazie Mario Stelli per la parte tecnica, la selezione musicale, rimanete lì, segue Domani Sposi con Sonia Benedetto e ovviamente l'appuntamento per tutti voi è rigorosamente la vostra presenza molto ben accolta a CFM 1280 durante l'Little Fest. Ricordo il buon pomeriggio condotto in diretta da lì, da Ivana Bombardieri questo pomeriggio, e poi domani potete incontrare il resto del personale, domenica altra diretta dalle 17 alle 20 in compagnia di Vittoria Zorfini. E poi l'appuntamento con sottoscritto, oltre a quella diretta, è per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: per gli sposi, tutti coloro che diranno il loro sì. Quindi se conoscete una coppia che si sposa domani, oppure che si è sposata la scorsa settimana, oppure ultimamente non fa niente, chiamatemi 514-790-0251 e faremo gli auguri in diretta. Intanto ascoltiamo il messaggio dei nostri sponsors.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
0: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a... Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis Lafrenais, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis Lafrenais vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenais.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio

0: trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
2: L'amore vero è un viaggio che inizia per sempre.

E proprio così, un viaggio che dura per sempre, quello dell'amore, quello di tante storie, di tante coppie che hanno detto il loro sì quest'anno, lo diranno anche domani e nelle prossime settimane. Parlando di domani, rimanete all'ascolto perché nella seconda parte di questo programma vi farò ascoltare un'intervista. Ho avuto il piacere di intervistare una magnifica giovane coppia. Sarà anche disponibile la parte video dell'intervista attraverso i nostri social, però oggi ve la farò per primo ascoltare qui in radio, quindi si tratta di Lorenzo e Cristina, quindi rimanete sintonizzati, ancora tanta bella musica come questa canzone che parla appunto dell'amore e in modo particolare d'estate, un po' come adesso.

prima citazione che abbiamo appena ascoltato, che l'amore, ecco, si vede con il cuore, si risente, si sente, si vede con il cuore, ecco, e si vive attraverso tante bellissime, bellissime storie che sentiamo, ascoltiamo, anticipato poc'anzi che nella seconda parte di questo programma, un po' dopo le 10:30, vi farò ascoltare una bellissima intervista. Ho avuto il piacere di incontrare una bellissima coppia, molto simpatica, giovanissimi, Lorenzo e Cristina, che hanno in modo così disponibile, mi hanno detto: vieni, puoi venire alla prova nozze in chiesa. Quindi sono stata mercoledì sera e abbiamo parlato della loro storia, di come si sono conosciuti. Comunque non vi darò troppo un'anteprima troppo lunga, perché lasciamo un po' di suspense. Una bellissima storia che sono sicura che piacerà anche a voi. E intanto noi continuiamo, questa volta con Canon Indie, un remix di Deep House.

0: Eh sì, abbiamo appena ascoltato Canon in D di Deep House, versione Deep House Remix, il canone in re maggiore di Joan Pachelbel e il brano di nozze per eccellenza, grazie alla, ecco, alla sua struttura musicale ipnotica, rassicurante, a ritmo perfetto e graduale, ideale soprattutto per l'ingresso della sposa alla melodia profondamente romantica, una versatilità di adattamento per ogni tipo di strumento. Questo è anche un punto importante, che ce n'è per tutti i gusti. E vi racconto, vi spiego un po' perché a volte no, ci chiediamo perché alcune canzoni, ma soprattutto ci sono dei pezzi musicali che ascoltiamo, riascoltiamo e ci abituiamo, però comunque c'è il motivo, c'è sempre un motivo del perché. Quindi, e questa è un po' la storia del Canon in D, che ascoltiamo spesso per la marcia ufficiale della sposa nelle chiese oppure al momento di firmare gli sposi insieme. E visto che oggi la puntata è dedicata anche a un'intervista che vi ho promesso dopo le 10:30, e ho avuto l'occasione di andare alla prova delle nozze di una fantastica coppia, quindi ecco, e di vivere tutta la parte dei preparativi. Detto ciò, noi intanto continuiamo, sono già le 10:24, fate ancora in tempo a telefonare 514 790 0251 per fare gli auguri agli sposi. Se conoscete una coppia che si sposa, non vi vergognate, non siate timidi. Io ci tengo anche a ricordarvi che comunque sia cogliamo sempre l'occasione di parlarci prima al telefono e poi andare in onda. Breve pausa pubblicitaria.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630. La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'87 59 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni.
1: Cristina,
0: gruppo
1: e
0: PMG
1: Lorenzo,
0: al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Che abbiamo appena ascoltato, io dico bellissima perché comunque secondo me è molto bellissima, molto bella soprattutto per il testo, il titolo lo dice chiaramente, Eccoti di Max Pezzali. Pezzali, vabbè, Max Pezzali, visto mi sto inventando un nuovo artista quest'oggi, quindi pazienza, Eccoti di Max Pezzali. Perché? Perché ci tenevo a inserire questa canzone? Perché quando ho letto, ecco, le parole, mi sono piaciute moltissime, moltissimo. Eccoti, sai, ti stavo proprio aspettando. Ero qui, ti aspettavo da tanto tempo, tanto che stavo per andarmene e invece ho fatto bene. Quindi questa attesa, bellissima attesa, questa canzone che esprime Eccoti, finalmente la persona che aspettavo da tanto tempo, la persona dei miei sogni con la quale, ecco, desidero stare accanto per il resto della mia vita, dopo il sì che domani diranno Lorenzo e Cristina, una bellissima e simpaticissima coppia che ho avuto l'occasione di conoscere questo venerdì. E sono stati molto gentili ad invitarmi ad andare alle prove della loro cerimonia nozze alla bellissima chiesa della Visitation sur Gouin Est. E in quella occasione gli ho chiesto di parlare della loro storia e che ci tenevamo a conoscerli, ecco, meglio per questa edizione di Domani Sposi. E soprattutto tantissimi auguri per il loro matrimonio domani, sabato 8 agosto, a Lorenzo Venturini e Cristina Niro. Quindi vi invito ad ascoltare l'intervista. Cristina e Lorenzo, benvenuti a questo segmento di Domani Sposi. Thank you so much for making us part of soon to be your big day. Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
0: Allora, we're here, you at the wedding rehearsal. Allora, siamo qui presso la chiesa della Visitation, una bellissima chiesa, e per fare le prove della vostra cerimonia nozze. Però noi vogliamo conoscere un po' meglio la vostra storia. How did your story, your love story begin? Who made the first move? Tell us a little bit about that. Who wants to start?
2: Allora, io ho messo su quello dating site, dice, e lei stava sul dating site puro, e io c'avevo un po' di cose, io dicevo che io piace occhi e tutto quello, e lei ha piaciuto mio coso che piaceva occhi. Allora lei ha fatto il primo move, che dice io piace occhi puro, ho detto occhi è mio passione. Allora quando lei ha detto quello, ho detto questa ragazza può darsi un buono prospetto. Allora ho scritto a lei e dopo continuiamo a parlare e dopo tutto quello è l'istoria.
0: Wow, allora Cristina ha fatto il primo passo attraverso il dating site, quindi un'altra storia successo, e l'occhi è quello che, ecco, è stato un tema in comune for both of you.
1: Yeah, so yeah, I ended up going on this dating site. One of my friends actually told me, let's do it for fun, just make it, you know, make it up. And so I went on it, and he was actually the first guy I saw on the dating site, and I saw that he liked hockey. I'm a big Montreal Canadiens fan, and so I liked the comment, and the rest is history.
0: And how long ago was that?
1: It was actually during COVID time, so it was 2020, November of 2020.
0: Allora, detto ciò, cosa vi ha fatto scegliere in modo particolare questa bellissima chiesa, la Visitation? Voi vi sposate l'8 agosto, certo è importante, it's very important to find the church, you know, on the date that you prefer, but is there a particular reason why you chose this church?
1: I always pass by it as a kid. I don't live far from here, and I always found it such a beautiful church. When I used to pass by it, I remember in the car with my parents saying, I'm going to get married at this church. I always had it in my head. You know, as a little girl, you always plan your wedding. And that was the church I would see all the time, and the church I would always say, this is the church I'm getting married at.
0: Allora, chi ha avuto più ansia fino adesso per i preparativi del matrimonio? Lorenzo, tu dimmi un po', come stai vivendo questo periodo di preparativi?
2: Beh, sappiamo tutti noi che la ragazza è un poco più stressata che l'uomo, ma io sto qui, mio job è di fare meno stress per lei, certo. È meno ansioso per lei, ma lei pure non era troppo ansiosa, è ansiosa quando le cose non vanno bene, ma da mo tutto è andato bene, allora siamo buoni, mo, yeah.
1: Certo, allora as the countdown begins, perché siamo a poco tempo della grande data, del vostro grande sì, qual è, what are you looking forward to most on your, for your wedding day, per il giorno speciale, ma soprattutto per il vostro futuro come marito e moglie?
3: Yeah, so I'm obviously very excited to finally marry him and, you know, spend the rest of our lives together. He's my best friend. We do everything together. And especially the thing I'm looking forward to the most is finally being able to live together. As an Italian, growing up from an Italian family, both of us, it was the big rule, very traditional. You can't move in with your partner before you get married. So finally, we're going to finally be able to live together and start our lives as one.
1: Thank you for sharing that.
2: Io, diciamo, dormire sul divano da solo dentro un casa da solo non è il, perché non mi piace troppo dormire dentro il letto di noi, allora de volte dormo sul divano, allora almeno quando lei viene alla casa per la prima volta possiamo finalmente dormire insieme. Il più cosa che sto excited for the most è dice se quando lei sta davanti e sta venendo dentro la chiesa, questa è quella cosa che va a essere più eccitato per.
1: Un grande momento, che bello. Lorenzo, Cristina, vi ringrazio, thank you so much, tantissimi auguri da parte mia, dal programma Domani Sposi di CFMB 1280 e wishing you guys all the very best. Thanks again for letting us be a part of your wedding rehearsal. This is amazing. Thank you so much.
3: Thank you for having us. It really meant a lot to be, this is a part of our culture, so it was really nice to be a part of this.
2: Yeah, penso che da 2 anni che sento 1280 dentro la macchina, allora mio padre da quando è venuto a Canada è 1280 il suo più favorito, allora thank you guys so much for having us.
1: Thank you so much, a presto.
0: E come vi avevo anticipato, una splendida coppia simpaticissima insieme a questi auguri, ascoltiamo adesso insieme l'emozione non a voi.

L'emozione non ha voce di Adriano Celentano in versione remix di Samuele Sartini, una canzone che, sono sicura siete d'accordo, non delude mai, perché il titolo lo dice tutto, l'emozione non ha voce, quindi a volte ci vuole anche quello, soprattutto nel contesto dell'amore, dei matrimoni, dei sentimenti, ascoltare l'emozione. E non lo dico solo io comunque, non è che potete dire l'ha detto Sonia, no, in senso generale, spero vi siete fatti anche una risata, spero che ogni tanto vi faccio anche fare una risata, perché anche quello è molto importante nei momenti seri, quando si parla di matrimoni, di dire il suo per sempre, bisogna prendere tutto con un bel sorriso, tanta gioia e tanta felicità. Mancano pochi minuti alle 11, però c'è ancora tempo se per caso volete chiamare per fare gli auguri a una coppia che si sposa. 514 790 0251. Ci tengo a ricordarvi che l'appuntamento oggi Italfest nella piccola Italia, saremo in diretta con Ivana Bombardieri dalle ore 15 per il buon pomeriggio, quindi venite a salutarci, venite a trovarci nella piccola Italia sul boulevard Saint-Laurent, mi farà grandissimo piacere anche a me conoscervi, incontrarvi, e se avete una storia che volete raccontare nel contesto di Domani Sposi, venite, non siate timidi, e mi farà piacere registrare, intervistarvi sul posto. Quindi Domani Sposi questo pomeriggio anche ad Italfest durante il buon pomeriggio, e poi anche domani sabato, e ci saremo anche domenica, quindi venite a salutare tutta l'equipe di CFMB 1280. Continuiamo con una canzone di Elton John, questa volta ascoltiamo Your Song.

dopo questa bellissima canzone di Elton John, io vi faccio i miei saluti per quest'oggi. Grazie a tutti voi di esservi sintonizzati anche questa settimana per il programma dedicato agli sposi, il tema del matrimonio su CFMB 1280. Come vi ho già anticipato, vi aspettiamo ad Italfest e non siate timidi. Portate anche i vostri auguri lì, perché sarò lì in persona e mi farà grande piacere incontrarvi, conoscervi e ecco, parlare delle prossime coppie che si sposano. Quindi vi lascio per quest'oggi con l'ultima canzone, questa volta di Eros Ramazzotti. Appuntamento ad Italfest e appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata di Domani Sposi. Ciao ciao!

0: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polash, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Dunque, 219esimo giorno dell'anno e siamo alla 32esima settimana. Oggi è venerdì e la luna è all'ultimo quarto, 38,3%. Ci accompagnerà. A 1420, a 2 anni dal concorso bandito all'Opera del Duomo di Firenze per la cupola della cattedrale cittadina di Santa Maria del Fiore, si aprono i lavori per la sua edificazione. Pur essendo rimasto il bando senza vincitori, la realizzazione dell'opera è stata affidata a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti, nominati capomastri. Quindi l'hanno cominciato a costruire lo stesso. A Basilea, nel 1566, la popolazione ha visto oggetti volanti non meglio identificati, circolari che si muovono velocemente, come in una danza o in un combattimento, ed alcuni sembrano sparare colpi di cannone. Lo annota il volantino della città. Lo strano evento atmosferico spesso citato come presunta apparizione degli UFO. Nella sala del grande palazzo di Hampton Court a Londra si tiene la prima rappresentazione del dramma Macbeth di William Shakespeare, alla presenza di re Giacomo I e del cognato Cristiano IV di Danimarca. Poco dopo lo spettacolo l'attore deve interpretare Lady Macbeth, si ammala e si ritiene che la parte sia stata interpretata dallo stesso Shakespeare.
2: Sì, perché all'epoca erano solo gli uomini che recitavano.
1: Sì. Ecco.
2: Nel 1815, arresosi agli inglesi, Napoleone Bonaparte viene trasbordato dalla Bellerofonte alla Northumberland e prosegue il viaggio verso l'esilio

0: attentati il 24 agosto, 118 anni fa.
1: Allora, io sono contrario. Allora, se il Giro d'Italia è nato a Milano per via della... deve partire da Milano.
0: E che credi?
1: E che credi? Lo fa partire da...
0: Non c'è più religione.
1: No, ma no, ma a parte la religione, ma non c'è più rispetto per le tradizioni
0: milanesi.
1: Oh, è che cribbio, cioè, diciamolo.
0: Voglio dire, anche il panettone adesso lo fanno dappertutto.
1: Oh. Siamo mica qui a far assaggiare il panettone a tutti noi. Buono il panettone.
0: Buono. 1947, a bordo di una zattera in legno di balsa, a cui è stato dato il nome di Kon-Tiki, la spedizione del norvegese Thor Heyerdahl raggiunge la barriera corallina di Raroya nelle isole Tuamotu. Un viaggio di...
1: è bella raggiungere comunque, io te lo dico.
0: Un viaggio di 101 giorni dal Perù per dimostrare che uomini preistorici del Sud America potevano aver viaggiato attraverso il Pacifico fino alla Polinesia.
1: Io
0: vado a verificare se aveva ragione. Ora.
1: Guarda, io sarei partito anche da Savona per andare alle isole a dimostrare.
0: No, ma io non sono sicuro che la Polinesia. Io devo andare a vedere.
1: Ma hanno detto che poi ci sono delle spiagge che.
0: È
1: proprio.
0: Adesso chiamo Paul Evanov.
1: Potremmo trasmettere dalla
0: Polinesia. Signor Evanov, dovrei andare a verificare una cosa che abbiamo letto stamattina.
1: Dovremmo.
0: Devi stare qui a fare la regia.
1: Io
0: faccio i collegamenti via Teams.
1: Allora trasmette la Polinesia. È un'altra trasmetta.
0: Ma anche da Cuba, adesso siamo andati troppo lontano.
1: No. Ma anche da Savona, sul porto, voglio dire, alla fine.
0: Adesso ti stai alla...
1: Sì, vabbè.
0: Fra 10 minuti siamo lì in riva a San Lorenzo, se continui così.
1: No, ma anche da San Lorenzo al mattino. Bella da pesca, la canzoncina.
0: Beh, io da Vincenzo non trasmetterei volentieri, sto a casa.
1: Senti, è stata lanciata.
0: Chi?
1: La navicella. Lanciata da Cape Canaveral nel 1959, la sonda satellitare spaziale Explorer 6, che raggiunta l'orbita, inizia a trasmettere le prime immagini della Terra per osservarne le condizioni climatiche. Servirà a studiare raggi cosmici, geomagnetismo e proporzione delle onde radio dall'alta atmosfera. No, c'è questa cosa che...
0: Non è l'alta marea?
1: No, è la canzone. C'è questa cosa, i raggi cosmici. Allora, adesso, il fatto
0: famoso
1: che...
0: Famoso gruppo. No. Ci sono i pinguini tattici nucleari e i raggi cosmici.
1: Esatto. No, perché dicono che... allora, prescindere dal fatto che io credo che siano andati sulla Luna. Però quelli che non credono dicono che questi raggi cosmici ti distruggono la vita, cioè ti ammazzano quando li attraversi, perché è nel 1900 quando sono andati su, insomma.
0: Ma io conosco anche dei camioncini che ti ammazzano quando attraversi la strada.
1: Sì, però i raggi cosmici, è questo loro che contestano un po', per la tecnologia quando sono andati su, oddio. Ma dimmi...
0: Sì. Ma cosa vuoi sapere?
1: Nel 1970.
0: Ma scherzi, non sai cosa è successo nel 1970?
1: So che Cristina si chiamava, non so come.
0: Christine McVie. Entra nei Fleetwood Mac come primo membro femminile del gruppo. Pianista e voce dei Chicken Shack. Fatto bene a cambiare carriera, io te lo dico.
1: A volte la vita ti aiuta.
0: Cioè, passare da Chicken Shack a Fleetwood Mac è un bel salto.
1: È un bel saltino, voglio dire. No, ma lì è stata fortuna. Va bene.
0: Ma lei è furba, perché si chiamava Christine Perfect. E lo scorso anno ha sposato John McVie, che è il bassista del gruppo. Cui i Chicken facevano da supporto.
1: Va bene, ascolteremo Dream. Bella canzone.
0: A me io preferisco Landslide, però non c'è problema.
1: Non so se ce l'abbiamo.
0: Non c'è problema.
1: Sì. No, dico A Beverly
0: Hills.
1: A Beverly Hills in California, l'attrice. Quella che recitava come te. Faye Dunaway sposa il musicista Peter Wolf, frontman del gruppo che diventerà la J. Jealous Band.
0: Se non avete riconosciuto, è Faye Dunaway comunque.
1: Sorry.

0: incontrate, io mi do delle mazzate da solo che non... no, me...
1: Ok, spiega questo attacco attraversato.
2: No, no, 1990 l'esercito degli Stati Uniti si colloca a guardia dell'Arabia Saudita per timore di una possibile invasione dell'Iraq, prende via l'operazione Desert Shield, scudo del deserto.
1: Nel 1990 un omicidio ancora non risolto, pensa te. Simonetta Cesaroni, una ragazza di quasi 21 anni, viene trovata morta nell'ufficio dove lavorava in via Carlo Poma a Roma. È stata uccisa con 29 pugnalate inferte con un tagliacarte. Ancora oggi è uno dei misteri più grandi della storia di queste storie.
2: Li chiamano i cold case, quelli che non sono risolti.
1: Esatto.
2: Nel 1999 l'italiano Stefano Zoff, mi chiedo se è parente di Dino,
1: beh, per forza,
2: vince il titolo mondiale dei pesi leggeri di pugilato WBA a Le Canet en France, batte ai punti Julien Lorsi.
1: Bene. E doppio bronzo del 2002 invece per l'Italia ai campionati europei di atletica in corso a Monaco di Baviera, grazie a Erika Alfridi che... nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Complimenti alle nostre atlete.
2: La storia più vicina a noi, 1858, Georges-Étienne Cartier fa della Confederazione l'elemento principale del programma liberal conservatore. 1858, in questo giorno, signore e signori, Ottawa diventa ufficialmente la capitale del Canada. 1857 la regina Vittoria aveva già deciso di stabilire la capitale del paese a Ottawa, che aveva vantaggio, non so se lo sai, all'epoca di essere proprio alla frontiera tra il Bas-Canada e il O-Canada. Questa era la ragione per la quale nel 1888 viene depositato un brevetto delle Storm Door, che tu conosci come porte girevoli,
1: che quando entri anche lì c'è gente che
2: gira per ore.
1: E no, perché se sbagli a entrare.
2: Nel 1919 Mackenzie King viene eletto capo del Partito Liberale del Canada, sembra che l'abbiamo letta ieri questo, a seguito del decesso di Wilfrid Laurier. 1927 viene inaugurato il Peace Bridge, ne abbiamo bisogno di peace con gli vicini di casa, ponte della pace, un ponte che collega Fort
1: adesso
2: Harry.
1: Ha detto, senti cosa ha detto, non può assicurare
2: non
1: le
2: ascolto
1: armi.
2: Più
1: no, non può assicurare le armi alla Bosnia perché ce l'hanno bisogno loro. No,
2: ma ha fatto un cazziatone ieri al ministro della guerra là. Gli ha detto, oh, ma mi hai finito i missili, ma stai scherzando, non c'è più missili gli Stati Uniti.
1: Allora, se mi dici di lanciarli, io li lancio. Da chi prendo l'ordine? E poi ci rimette la Bosnia.
2: La Sbornia.
1: Bosnia.
2: Vabbè, comunque ti dicevo, questo ponte...
1: No, l'Ucraina, scusa.
2: Sembrava strano.
1: No, scusa, è un lapsus.
2: Dicevo, questo ponte della pace è situato a 20 km sotto le cascate del Niagara, e fu chiamato così per commemorare i 100 anni di pace tra i due paesi. Questo è nel 1927.
1: No, scusa, ho capito male. È sotto 20 km le cascate del Niagara.
2: Sì, cioè.
1: È sotto 20 km le cascate.
2: Non sotto le cascate.
1: Hai detto sotto le cascate.
2: Sotto geograficamente.
1: Mente a sud, allora.
2: Ok, a sud.
1: Sotto. Adesso fanno un ponte sotto le cascate, perché uno che ascolta come me attenta, non lanciare niente che è venerdì.
2: Solo perché
1: vai avanti.
2: Ah, signore. Nel 1930 Richard Bedford Bennett diventa primo ministro. Nel 1940 viene adottata la legge dell'assurance chômage, che oggi si chiama assurance emploi. Che forse ne avremo bisogno se continuiamo così io e te. 1946, è nel 46 che viene adottato il fatto che il primo luglio diventa la festa nazionale del Canada.
1: Ah,
2: nel 1946.
1: La causa? Non c'è.
2: Non c'è.
1: Va bene.
2: Ah no, perché prima si chiamava Giorno del Canada. Ah, credo che è il momento in cui hanno firmato
1: qualcosa di la
2: Confederazione. 1948, altro capo per il Partito Liberale del Canada, Ottawa, ed è Louis Saint-Laurent che viene nominato capo. Nel 1955 esce la prima radiolina transistor,
1: sì,
2: la Sony, anzi all'epoca si chiamava Tokyo Telecommunication Engineering.
1: Ha cambiato la vita,
2: anche il nome.
1: No, dico, no, la radiolina ha cambiato la vita. Beh,
2: il famoso TR-55, prima radiolina transistor. Se ne avete una oggi tenete.
1: Tenete perché non ci costruite la casa, ma le finestre le cambiate.
2: In questo giorno la canadese Alanis Morissette raggiunge la prima posizione dei palmarès dappertutto con il suo You Oughta Know, che forse ascolteremo. Nel 2015...
1: Simpatico, perché...
2: La 2015, la famosa ranocchia, quella piccolina.
1: Sì.
2: Ebbene, un giudice ordina la fine dei lavori perché non volevano alterare l'habitat di questa. Era un progetto immobiliare di 300 milioni di dollari alla Prairie, tra l'altro. Ho detto: no, qui dobbiamo salvare la ranocchia e di questi progetti.
1: Ma sai che c'è un paese, non mi ricordo più, il granchio rosso. Quando emigra, perché emigrano, attraversava le strade, non so più dov'è.
2: In Giappone, credo.
1: Hanno fatto il tunnel per...
2: copriva completamente la strada.
1: Sì, e poi dopo le macchine passavano e
2: croc croc croc croc croc croc croc croc croc croc croc
1: croc croc croc croc dava fastidio alle case vicine. No, vabbè, adesso noi ridiamo, ma attraverso la strada te un granchietto.
2: Croc
1: croc croc croc. Invece col tunnel
2: è come Pulcino Pio.
1: Bon. Vuoi sapere il proverbio?
2: Ma è l'ora dell'oroscopo, fai un po' te.
1: Bandiera vecchia, onor di capitano.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 12 agosto, mirtillo in vaschetta $1,99. Carne di manzo magra, macinata, formato famiglia, $5,77 la libra. Olio extravergine d'oliva Sedar, 1 litro, $8,97. Filetti di trota salmonata, $9,99 la libra. Concentrato di pomodoro unico, 156 ml, 99 centesimi. Cuori di lattuga romana del Canada, $1,99 il pacco di 3.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
3: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiar bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossato 8,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

Ho imparato tanto senza fermarmi mai, un giorno dopo l'altro.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di pesce spada $16.99 la libra. Gamberi papillon selvaggi dall'Argentina, grandezza 16-20, una libra $14.99. Sperlani del Perù, una libra $6.99. Salsicce italiane fatte in negozio, $4.99 la libra.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 7 agosto. Ecco ora le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi per tutti i segni. Ariete, il desiderio di libertà si scontra con le aspettative degli altri. Venere in opposizione rende più visibili le distanze nella coppia o tra amici, mentre la luna, amica, vi aiuta a trovare parole spontanee e meno taglienti. Giove favorevole sostiene un invito, una cena o un incontro capace di risollevare la serata. Toro, non lasciatevi impressionare da chi promette risultati spettacolari. Giove contro tende a gonfiare aspettative, costi e parole, mentre il sole in qualche

i programmi della sera. Cancro, i rapporti cambiano tono e non sempre in meglio. Venere, non dalla vostra parte, fa emergere differenze nella coppia o in famiglia. Saturno, contro, irrigidisce chi non vuole venirvi incontro, mentre Mercurio, nel segno, vi offre parole chiare. Evitate messaggi pieni di sottintesi e dite apertamente una cosa che vi ha infastidito. Leone, la settimana prende una piega decisamente sociale. La luna amica facilita inviti, spostamenti e conversazioni. Venere, favorevole, aumenta fascino e diplomazia, mentre il sole nel segno vi mette naturalmente al centro dell'attenzione. Scegliete un outfit che vi rappresenti al meglio. Vergine, luna e Marte dissonanti moltiplicano interruzioni, risposte brusche e cambi di programma, soprattutto durante spostamenti o conversazioni di lavoro. Un collega può modificare una consegna all'ultimo minuto, oppure il telefono può smettere di collaborare proprio quando serve. Bilancia, l'atmosfera cambia e tornate a piacervi prima ancora di cercare l'approvazione altrui. Venere entra nel segno, mentre luna e Marte, amici, aumentano fascino, vitalità e desiderio di uscire. Scegliete un outfit che vi rappresenti, accettate un invito o fate voi la prima mossa con chi vi incuriosisce. Scorpione, non tutte le promesse meritano fiducia. Sole e Giove contro spingono qualcuno a presentare risultati spettacolari o condizioni troppo convenienti, mentre Mercurio amico vi aiuta a individuare subito il punto debole. Prima di accettare un incarico, una spesa o una collaborazione, chiedete cosa è incluso davvero. Sagittario, luna e Marte in opposizione accendono discussioni, rivalità e una certa insofferenza verso chi rallenta i vostri programmi. Venere diventa amica e vi offre però il tono giusto per recuperare un rapporto o trasformare uno scontro in una proposta. Prima di cancellare una cena, chiarite che cosa vi ha irritato. Capricorno, le comunicazioni si fanno scivolose. Mercurio in opposizione porta mail ambigue e colleghi poco chiari. Venere contro rende più difficile mediare, mentre Saturno dissonante carica ogni risposta di conseguenza. Non confermate un accordo con un semplice va bene in chat. Chiedete compiti, cifre e scadenze. Acquario, luna e Marte amici vi mettono in movimento, mentre Venere favorevole accende fascino e vita sociale. Una telefonata può trasformarsi in un invito, un'amicizia diventare più interessante o una serata improvvisata riuscita meglio del programma ufficiale. Scegliete un outfit originale e uscite senza pensarci troppo. Pesci, luna e Marte dissonanti rendono la mente affollata e la pazienza piuttosto corta, mentre Mercurio amico vi aiuta a rimettere ordine nelle comunicazioni. Una chat di lavoro può diventare confusa o un collega rispondere con tono irritante. Telefonate invece di scrivere altri 10 messaggi e fissate un punto preciso.

Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: CFMB. Io non dormo quando ti penso, io non dormo e basta e compenso, io

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montréal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto, l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo, visitate italfestmtl.ca.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura alla crisi di Ceuta, il governo di Madrid ha avvertito l'Italia che prenderà misure proporzionali se entro domenica non verranno ritirati i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, istituiti dal nostro paese in seguito all'ingresso di massa di migranti nell'esclava spagnola in Marocco. Ancora la politica, dopo l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid, continua il botta e risposta fra il leader 5 Stelle e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
5: Per Giuseppe Conte, Giorgia Meloni è la regista degli attacchi che lo hanno portato di fronte alla commissione Covid. Così dall'audizione fiume in cui l'ex premier ripercorre nel dettaglio i mesi in cui da Palazzo Chigi ha conosciuto e affrontato l'emergenza Covid, si passa al botta e risposta su Facebook con la presidente del Consiglio. Conte sottolinea la disciplina e l'onore con cui, dice, ha svolto il suo compito, fa sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte, invita la premier al confronto politico. La politica non c'entra, la replica di Giorgia Meloni. Il lavoro della commissione non è un processo personale, ma un dovere verso i cittadini che hanno diritto di conoscere la verità, rimarca la premier. Parole che spingono Conte a intervenire di nuovo, sempre sui social. A proposito di verità, scrive il leader dei 5 Stelle, Meloni riveli dove sono le chat di Del Mastro con la presidenza. Sta nome di un clan mafioso. Federica Ionta, GR1.
4: Traffico in aumento, da domani contrassegnato dal bollino nero nel weekend che precede Ferragosto. Ed è bollino rosso per il caldo estremo e l'AFA in 26 città sulle 27 monitorate. Domani calano a 19. Ai minimi da 15 anni il livello del fiume Tevere per la crisi idrica, autobotti in servizio sull'Appennino parmense e ci sono diverse allerte per roghi. Un vastissimo incendio innescato probabilmente da un fulmine è divampato nel pomeriggio di ieri nel Reggiano. Fiamme anche ad Ascoli Piceno, in provincia dell'Aquila, in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Toscana. A Portici, vicino a Napoli, rinvenuti in un appartamento i cadaveri di un uomo di 43 anni e di una donna di 82. Si tratterebbe di nonna e nipote. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa, in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause. Ed è finita in una violenta rapina, una truffa agli anziani ad Ischia.
6: Siamo a Serrara Fontana, nella parte alta dell'isola, dopo un contatto telefonico nel corso del quale un uomo si era finto carabiniere per convincere due anziani a consegnare denaro, un 21enne originario di Napoli si è presentato alla porta di casa della coppia, lei 80 anni, lui 93. I due avevano già preparato una scatola con ben 15.000 euro, frutto dei risparmi di una vita. Attanto ammonta la somma concordata con il finto carabiniere per evitare che un nipote della coppia venga incriminato per un grave reato. Ma qualcosa va storto al momento della consegna. Alla richiesta di chiarimenti il giovane si spazientisce e strappa il pacco dalle mani della donna, scaraventando a terra il 93enne che aveva cercato di difendere la moglie. Parte la telefonata al 112. I carabinieri di Barano d'Ischia, nei pressi del cimitero, a 2 chilometri dalla casa della coppia rapinata, vedono un giovane che risponde alla descrizione. All'alta dei militari fugge. Viene bloccato, non senza difficoltà, qualche minuto dopo. Nello zaino

0: in natura ed è in grado di rielaborarli e produrre nuovi tipi di virus, 16 quelli creati, concepiti per infettare batteri. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo ambito rappresenta una novità ad addestrare Evo, un gruppo di scienziati americani. Questi nuovi virus, hanno sottolineato, non rappresentano una minaccia per l'uomo. Se da un lato questo studio può aprire nuove strade verso la sperimentazione medica, dall'altro lascia perplessa parte della comunità scientifica che teme per la creazione di una nuova generazione di patogeni pericolosi. Alessio Pomaro, esperto di intelligenza artificiale.
1: Questa storia racconta perfettamente cos'è l'intelligenza artificiale oggi, ovvero uno strumento che da solo non è né buono né cattivo, ma prende la forma di chi lo dirige.
0: E allora come tutelarsi?
1: Creare delle regole condivise tra paesi per inserire i controlli laddove servono.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Prossima GR alle 16. Prossima GR alle 16.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Hai preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda, i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella mia testa,

ma quella volta non avesti la forza di ricominciare accanto a me. Bambina mia,

0: date.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Costolette brasate a $12.22 la libbra, carne di manzo per stufato $9.05 la libbra, scaloppini di vitello a $13.13 la libbra, agnello fresco del Quebec intero o a metà a $9.05 la libbra.
0: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73. Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
2: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Vittoria, Sonia, Roberto, Ocean. Siamo tutti qui, come diceva il nostro vecchio jingle. Ebbene, vi aspettiamo, come da tradizione ci troviamo nel cuore della piccola Italia, più o meno lo stesso numero civico, vero Vittoria?
1: Sempre, sempre presenti. Buongiorno Ivana, buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori.
0: C'è un alito di vento.
1: L'hai portato te Ivana, prima non c'era. Grazie, meno male.
0: La temperatura è di 29 gradi centigradi, arriviamo a 35.
1: Confermo. Anche il telefono ha delle goccioline.
0: Oh, che cos'è?
1: Trando
0: una calamita. Una calamita? Oh, perfetto, da mettere sul frigorifero. Ah, benissimo, anche lì è molto comodo.
1: Sì, sulla macchina, dove certo, desiderate.
0: Non ti perdi, hai sempre presenza del radio del cuore. Sì, FMB. Vediamo anche Sonia con la maglietta di Domani Sposi. Sonia che mattina alle coppie che si sposeranno, chi domani, chi fra qualche settimana, quindi noi vi invitiamo, potete ecco cogliere l'opportunità di venire a trovarci e potrete dare il nome, il numero di telefono anche per Domani Sposi a Sonia e vi intervisterà. Allora, noi siamo qui fino alle ore 18, poi domani non siamo in onda, ma domenica
1: sposi.
0: Sera domani sposi.
1: Perché esatto. Domani ci sarà tutta la squadra, hai ragione, non saremo in diretta, però ci saremo.
0: Sì, ci saremo, non in onda, ma saremo presenti nel chiosco di CFMB, che è l'unico non chiuso per cui c'è la circolazione d'aria.
1: Sì ragazzi, l'abbiamo fatto apposta, così possiamo respirare.
0: Rispetto ai nostri vicini, ossia il cittadino canadese, vediamo Antonio Serrafiore alle prese con un nostro connazionale che sta chiedendo informazioni. Allora, siamo qui perché diamo il via a questa 33esima edizione dell'Little Fest Montreal, un'edizione che si protrarrà fino al 16 di agosto. Vogliamo ricordarvi naturalmente gli appuntamenti di questo weekend, perché parte sempre il tutto dalla piccola Italia, che è ormai zona pedonale. Vediamo tante persone che hanno approfittato per fare la spesa, per mangiare un boccone e poi per visitare i chioschi che sono stati allestiti proprio questa mattina. Allora, questo pomeriggio ci saranno delle attività, vediamo un pochino quali, perché abbiamo, ecco qua, visto il vento ci porta via anche i nostri foglietti.
1: Vedi, prima dicevamo dell'arietta fresca che veramente ci sta appunto portando un po' di refrigerio, perché questa mattina in effetti faceva caldo, perfetto, però ovviamente fa volare via tutto, quindi dobbiamo portare anche dei pesetti da scrivania, proprio magari del colore della nostra radio rossa.
0: Esatto, naturalmente l'abbiamo detto e ripetuto tantissime volte che questa sera alle ore 21 ci sarà il leggendario chitarrista nonché fondatore del band Mahogany Rush, Frank Marino, che ci delizierà con la sua musica. Abbiamo avuto anche l'occasione di dialogare con lui ed è una persona simpaticissima.
1: Posso dire che potete riascoltare la bellissima intervista che avete fatto proprio sul nostro sito.
0: Benissimo, allora chi l'avesse persa può riascoltarsela, così scoprirete anche voi dei lati sconosciuti di una rockstar.
1: È vero.
0: Alquanto, diciamo, anomali.
1: Sì.
0: Ma ci sono altri appuntamenti alle 16, per esempio, quest'oggi, che cosa c'è? Ecco qua, io ho lasciato i miei fogli.

0: Junior.
1: A casa, esatto.
0: Sono giovani talenti.
1: Sì.
0: Peraltro ho scoperto, voci nuove, ho scoperto che l'insegnante è molto speciale perché è December Rose,
1: che
0: è la maestra di canto di questi ragazzi, di queste ragazze che si esibiranno alle 16 sul palco.
1: Davvero, e se non erro questo è un progetto di Peter Ranallo?
0: Bravissima!
1: Peter Ranallo, che ormai è conosciuto qui a Montreal e ha seguito anche tantissimi altri talenti di un certo rilievo.
0: Assolutamente.
1: Quindi anche come Nicola Ciccone, e poi ancora Gianni Bodo, se non erro, insomma tantissimi. Noi vi invitiamo a scoprire queste voci nuove perché abbiamo bisogno di nuova linfa.
0: Ma poi sono davvero emozionanti, cioè vi ricorderete l'anno scorso Francesco, perdonatemi, mi sfugge il cognome adesso, quanto ci ha fatto piangere, un'emozione incredibile, poi è andato anche al programma Che il Talon, se non sbaglio, quindi attenzione perché qui in realtà abbiamo proprio, come dire, una vera e propria squadra di cantanti che chissà domani potrebbero avere un grande successo.
1: Chissà, tutto è possibile. E poi naturalmente domani ci sarà l'appuntamento Moda sotto le stelle alle 21:30, domenica si concluderà la prima parte con la serata lirica sotto la direzione del tenore Salvatore Sciascia, e questo alle ore 21:30 sempre sul palco della Piccola Italia, palcoscenico Mastro e San Daniele per l'esattezza. E poi naturalmente tante altre attività in tutti i quartieri della città. Stiamo vedendo adesso una bellissima 500 gialla, questa è proprio una delle originali, sì. Piccina piccina, sembra una di quelle macchinine del... Ecco, è Sonia che sta inseguendo.
0: Inseguito. E la 500,
1: la 500.
0: Ma come mai?
1: Che tra l'altro lei, che è 1,75, ha una 500 ma rossa.
0: Certo.
1: Quindi, ma fedele insomma alle sue macchine preferite. Eccola lì, sta sorridendo, sta tornando. Sonia? Cosa inseguivi la 500 gialla?
2: La 500 gialla.
0: Cosa mi sono persa?
2: Guidi la 500.
0: Sì, io ce l'ho rossa.
1: Infatti, l'abbiamo anche detto.
0: Stavo inseguendo la gialla.
1: Bella però, ecco, ma la tua è più moderna, diciamo, è più recente. Questa è proprio originale.
0: Originalissima.
1: Carissima, sembra carinissima perché sembra una macchinetta dell'autopista.
0: Giusto, vero.
1: E molto molto graziosa, e ci saranno anche le Ferrari. Penso domani vedremo anche le Ferrari.
0: Ci saranno anche le Ferrari.
1: Le Ferrari e poi le Vespa, naturalmente. Per la gioia dei bambini, a proposito, qua c'è un bel gruppo di bimbi che sta passando davanti al nostro chiosco, c'è anche il chiosco del Picai, quindi cercheremo di intervistare, ma questo microfono è un po' strano, ha una forma così. Comunque, ci sentite bene in studio, salutiamo anche Alessandro Fortino che dirige il tutto dallo studio centrale, con noi invece abbiamo, come già detto, Sean Brisbois-Baudry, che rimarrà fino alle ore 18, poi sarà di ritorno domenica con Vittoria, con Silvio, con Sonia, insomma con tutti noi. Allora, per il momento è tutto, possiamo tornare alla musica, possiamo riprendere con la musica, dobbiamo andare con la pubblicità. Cara terra mia, cantano Albano e Romina.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta?

Festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

fatto vedere se ci sentite bene. Se andiamo in onda, vediamo un po'. Eccoci qua. Ci siamo. Allora, abbiamo raccontato tante cose, però adesso vorrei dirvi che domenica alle ore 15 ci sarà una straordinaria rievocazione medievale che affonda le sue radici nel XIV secolo. È una delle manifestazioni storiche più importanti d'Italia, riprodotta qui ovviamente in versione ridotta mini, la Quintana di Ascoli Piceno. Ebbene sì, perché l'associazione ALMA, ecco, abbiamo visto poc'anzi Marco Luciani Castiglia, l'associazione ALMA, dicevo, festeggia quest'anno 50 anni e quindi è stata invitata a partecipare a questa 33esima edizione dell'Italy Fest e quindi ha voluto proporre la sfilata di questi meravigliosi costumi medievali, stupendi, tutti fatti, realizzati, confezionati dalla compianta Fiorina Sellitto. Ed è proprio dedicata alla dolce Fiorina Sellitto questa sfilata, un tributo per il suo lavoro incredibile, mi diceva Anna Perrotti, anche Fausta Polidori, che si è occupata della realizzazione, quindi la ricerca, i dettagli, le stoffe e tutto ciò che è necessario per riprodurre dei costumi che sono molto molto elaborati. Quindi ci sarà un ricordo, diciamo, della Quintana di Ascoli. Volevo solo dirvi che lo spettacolo originale, che ha luogo due volte all'anno, è una manifestazione che unisce storia, tradizione, competizione, grande partecipazione popolare e trasforma la città di Ascoli Piceno in una vera città medievale, non per uno, non per due, ma per diversi giorni. Quindi è a luogo già dal XV secolo, quindi oggi è una delle manifestazioni storiche più importanti d'Italia, quindi davvero molto bello. Vi invitiamo ad essere presenti qui nella piccola Italia e apprezzare e ammirare questi bellissimi costumi medievali. Dicevamo, sono due volte nel mese di luglio e nel mese di agosto, perché nel mese di agosto ricorre l'onomastico di Sant'Emidio. Sant'Emidio è il patrono di Ascoli Piceno, quindi il tutto sarà coordinato alla perfezione alle ore 15, appuntamento dunque nella piccola Italia, dove sfileranno questi meravigliosi costumi medievali della Quintana ascolana. Non tutti ovviamente, ma una piccola porzione, ma noi li abbiamo già visti e sono davvero stupendi. E adesso pubblicità oppure canzone? Chiediamo ad Alessandro di farci sapere se possiamo andare con Nicola Ciccone, che è nato e cresciuto proprio nel cuore della piccola Italia e alla piccola Italia ha dedicato questa canzone.

0: Taccuino Sociale.
1: La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal è lieta di invitarvi al tradizionale festeggiamento di San Sisto che si terrà presso il Parco di Mascouche il 16 agosto con la messa celebrata alle ore 12.30. Siete tutti benvenuti. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 16 agosto alle ore 11 presso la Cappella della Réparation al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles, con processione, banda gentile e distribuzione di panini con peperoni. Per informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure nel 514-321-2199. L'Associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni. Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Rendecoeur al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: Ed eccoci in diretta dalla piccola Italia, siamo presso il chiosco di CFMB, quindi veniteci a trovare. Abbiamo detto che alle ore 16 ci sarà lo spettacolo con i giovani dalle voci nuove presentato da Peter Ranallo, mentre alle ore 17, quindi un'ora dopo, sul palco Fondazione Italiana Davide Bazzali, fondatore della Bazzali and Past People Band, presenterà una rivisitazione della musica lirica ricomposta in ritmi internazionali. E quindi alle 18 sarà la volta sul palco Fondazione Italiana Jazz Cartel Big Band. È un'organizzazione senza scopo di lucro con la missione di promuovere l'educazione musicale popolare, valorizzare la cultura e ravvivare l'amore per il jazz. Questo alle ore 18. Alle ore 19 Costanza sul palco Mastro e San Daniele. Costanza, che è stata intervistata da Vittoria, è venuta a CFMB per lanciare il suo nuovo singolo.
1: Certamente, la mitica Costanza che ci sta ascoltando.
0: Costanza Stoccola.
1: Mi dicono di parlare meglio, la c'è, vedi, parlare dentro al microfono, quante cose che si imparano.
0: Costanza, io la ricordo quando vinse un cantagiro nel 1900, puntini puntini, cioè è giovane per carità.
1: Certo, certo.
0: Però insomma già da bambina prometteva bene, è cresciuta e adesso ha un repertorio vastissimo, quindi com'è la canzone io non lo so.
1: Rossetto, ma molto rossetto mio,
0: non è un
1: mio
0: rossetto, non è rossetto e caffè,
1: no, assolutamente, okay. Anzi, tutta un'altra
0: un altro
1: genere, molto da ballare, super estiva posso dire, ma sono certa che arriverà anche con qualche, quindi insomma sono felicissima per lei perché mi sembra a livello artistico stia arrivando per lei un bel momento.
0: E se lo merita
1: assolutamente.
0: Comunque si esibirà questa sera alle 19 sul palco Mastro e San Daniele, tornerà il 12, ma poi arriveremo alla programmazione della settimana prossima. Alle ore 20 sempre sullo stesso di solista dell'ex cantante dei Crystal, gruppo rock di Montreal degli anni 80-90, Mimmo Oliveri, e ora il frontman dei 21 Gun Salute, quindi questa band numero uno in Canada dedica agli AC/DC, quindi sotto la guida della leggenda della chitarra e amico Frank Marino dei Mahogany Rush, quindi da rock, rock soft, e poi arriva Frank Marino con rock.
1: Questa Ivana si è specializzata.
0: Cantavamo,
1: assolutamente, ma poi ci vuole, dai, sono d'accordo, mi piace.
0: Allora, sai, sta aumentando sempre più da quando sono arrivata, guarda lì, ci sono anche famiglie intere con i
1: cagnolini, ragazzi, c'è un cucciolo meraviglioso, io, Sean, Roby e Sonia abbiamo provato ad abbracciarlo, ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo. Molto carino.
0: E poi ci sono le voiturette, queste piccole vetture per cosa fanno? Accompagnano anche i turisti.
1: Il video.
0: Ho voluto vedere come si guida.
1: Certo,
0: perché tu sai,
1: bene.
0: Io sono spericolata alla guida. Quindi...
1: L'abbiamo vista, eh? C'era infatti un poliziotto per controllarla.
0: Ma non mi ha dato la multa.
1: No, non mi ha dato la multa.
0: Ecco qua. Senti, e allora poi alle ore 21 sarà la volta.
1: Vedo l'ora di ascoltarlo live.
0: Sì, anch'io. Per vedere cosa ci proporrà, perché ha detto che si ripresenta con anni.
1: Infatti si parla proprio di grande ritorno.
0: E dopo ogni tanto dice seleziono ciò che mi va di buon grado di partecipare al Little Fest, pensando mi ha fatto piacere. Quindi papà italiano, siciliano,
1: certo.
0: Ma lui è molto più italiano che siriano. Di solito prende di più dalla mamma, no? Invece conosce anche delle baleano e è molto simpatico.
1: È per lui di tornare sul palco, quindi si vede che un po' di cose anche si sono incastrate bene.
0: Sì, però dice se la cosa mi va di fare, faccio molto volentieri. Siamo contenti che abbia accettato questo invito, no? Vogliamo invitare tutti quanti a venirti a trovare. Ci troviamo, il numero civico tu lo vedi, è 67
1: mi fa
0: 95?
1: Brava, quasi 67, perché siamo rossi e blu, ci vedete? Ci vedete, abbiamo anche la macchina, ma poi ormai...
0: Sì, perché noi non abbiamo il chiosco tutto bianco.
1: Anche un po' di racconto video con grazie anche ai nostri social, quindi in realtà secondo me in tanti hanno già visto il luogo dove siamo posizionati.
0: Un attimo per l'area del 15, penultimo giorno di Italfest.
1: Ferragosto?
0: Sì, perché quest'anno è davvero un'occasione unica. Molti connazionali si lamentano sempre, dicono ma come qui, in primis la mia collega Graziella Tomasini.
1: Stavo pensando proprio a Graziella, lei infatti fa sempre la scelta migliore. Brava Graziella.
0: Lei ogni anno dice adesso è in Italia, quindi va bene. E ho detto ma perché ti lamenti che non si festeggia qui? Io mi domando perché in Canada non si festeggia
1: qualche anno. In effetti grande come si può dire, grande idea di marketing. Non aveva
0: È arrivata.
1: Poi altri la sviluppano.
0: Esatto, quindi alla Pointe de l'Horloge nel vecchio porto, che è una suggestiva area della Torre dell'Orologio, con la sua spiaggia urbana, quindi non è balneabile, non è fatta tuffate, per nuotare, assolutamente no, ma il sole, godersi.
1: Specifico farà un piccolo DJ set. Fai un piccolo DJ set?
0: Sì, e tu ballerai.
1: Vabbè, me la sono cercata, hai ragione.
0: In coppia con Silvio, perché hai visto, l'abbiamo visto anche. Salve, dalla Calabria, grazie. È in vacanza qui? Ah, lei abita qui? Ah, benissimo. Lei in pensione fa il volontario a Santa Caprini, che è bravo. Vicini così, ecco. E quindi no, viva la Calabria!
2: Beh, io sono benevola all'ospedale Santa Caprini.
0: E come si chiama? Così?
2: Io mi chiamo Domenico Rossi, c'ho un tag qua.
0: Domenico Rossi?
2: Rossi, eh. No, non so Candaria. No,
0: ma poi Domenico Rossi è calabrese?
2: No, è Ciociaro, che signore.
0: Perché Rossi, appunto non è un cognome calabrese, appunto.
2: No, non è calabrese, okay. Rossi, no.
0: Benissimo.
2: C'è in Sicilia, ma penso non è nemmeno siciliano. Il cognome?
0: Non importa.
2: Beh, sono molti anche a Napoli, a Nord, a Cindro, a Molise, immagino.
0: Lei, sì, certo, ma lei
2: Lombardia,
0: cosa fa?
2: Toscana, Mina.
0: Signor Rossi, cosa fa lei nella vita prima di andare in pensione?
2: Oh, io ho fatto tanti lavori, ho lavorato nella la pittura industriale, ho pitturato dei pezzi meccanici, ho pitturato, ho lavorato in una machine shop, Jolly Engineering su Park Avenue, c'era qualcuna là,
0: no,
2: Park Avenue e Bonnuaia.
0: Ok.
2: Beh, ho fatto tanti mestieri per la
0: mia. Sei venuto qui quando era bambino?
2: Sì, avevo 11 anni e mezzo.
0: 11 anni. E solo con la mamma, con la famiglia, fratelli?
2: Con i genitori, sì.
0: Aveva
2: sì.
0: Fratelli, quindi... Lei è nato in Italia, però.
2: Sì, avevo 11 anni.
0: E poi ha avuto altri fratelli, sorelle?
2: Io ho un fratello, io sono sposato adesso da 42 anni.
0: Ok. In Italia ci...
2: Ogni tanto... Napolinaris, come
0: è più bellissima. È bellissima quella zona, ci sono.
2: San Giorgio, lei, Ponte Corvo, lì, questi paesi qua, non so se li conosce.
0: Ci sono state ed è bellissimo. Adesso volevo farle una domanda. Se lei
1: si prepari bene, che è importante.
0: No, è perché dobbiamo parlare di un evento che si terrà prossimamente, quindi sapere da lei se conosce questo paesino, ossia Monte San Giovanni Campano.
2: Ok, sono in Lazio.
0: Esatto. Non troppo distante. I Monticiani si chiamano gli abitanti di Monte San Giovanni Campano. Esatto, quindi lei è benvenuto alla festa che si organizza il 22 agosto prossimo. Lei dove abita? In che zona di
2: Monticiani? Ok. L'anno scorso era proprio qui.
0: Sì. E quindi dicevamo, ci sarà questa festa che è stata organizzata dalla famiglia di Mario Cinelli, gratuita.
2: Mario Cinelli?
0: Mario Cinelli.
2: è una persona, giusto?
0: Mario Cinelli è molto conosciuto a Montreal, è un grande imprenditore in e quindi ha voluto così offrire questa festa a tutti i suoi compaesani e simpatizzanti. E quindi si terrà a Laval, ci sarà una messa presso la chiesa del Divino Amore e poi naturalmente ci sarà la festa. Gli appositamente pensa, ma bisogna prenotarsi, nel senso che bisogna confermare la presenza e dire se siete in 2, 3, 4 o 5, perché ci sarà un rinfresco tutto gratis.
2: E questo era quando hai detto? La settimana prossima?
0: Il 22, sì, il 20, non questa, l'altra. Il 16 è domenica e quindi la prossima dopo.
2: Questa, nella chiesa Madonna del Divino Amore?
0: Esatto, le darò tutte le informazioni quando.
2: Ok, sì, sì, posso venire in due, magari con mio fratello, perché mia moglie potesse non viene.
0: Assolutamente.
2: Via, vero, con mio fratello posso venire.
0: Bene, grazie infinite per essere venuto a trovarci e buone cose.
2: Grazie.
0: Rimanga lì, grazie. Allora, torniamo alla musica. Vero Océane, una chanson rugiada, una delle canzoni che ama tantissimo anche Vittoria. Canta Risa.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Su Schengen respingiamo le polemiche, la misura sarà sospesa dopo la fine del pericolo. Dopo il 15 vedremo se ci sono le condizioni per la revoca. Così il ministro dell'Interno Piantedosi, dopo che il governo di Madrid ha avvertito l'Italia che prenderà misure proporzionali se entro domenica non verranno ritirati per i viaggiatori provenienti dalla Spagna i controlli istituiti dal nostro paese in seguito alla crisi dei migranti a Ceuta. Piantedosi ha aggiunto che la stessa intelligence spagnola ritiene fondato un nuovo allarme per Ferragosto. Medio Oriente, in attesa dell'annuncio dell'accordo sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa. Immediata la reazione di Teheran, i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sfruttamento unilaterale degli americani non l'hanno garantita. In Yemen intanto proseguono i bombardamenti degli Houthi contro la città di Marib, oggi colpiti i quartieri residenziali e campi per sfollati, almeno 2 i morti e 14 i feriti. Petrolio stabile e borse europee positive, ci aggiorna in diretta da Milano Fabrizio Patti.
6: Con la situazione nello stretto di Hormuz che resta incerta, il prezzo del petrolio rimane sostanzialmente stabile rispetto a ieri, è scambiato il Brent a $82.30 al barile. Intanto i mercati fanno i conti con un dato negativo sull'occupazione negli Stati Uniti, dove a luglio i posti di lavoro non agricoli sono scesi di 23.000 unità, mentre la media delle previsioni era di più 83.000. Come spesso succede, a una brutta notizia per l'economia reale, Wall Street invece reagisce positivamente, perché se il lavoro frena difficilmente la Fed potrà alzare i tassi nella seduta di settembre. L'indice S&P 500 sale dello 0,40%, il Nasdaq dell'1%. Anche Piazza Affari, dopo il record di ieri, resta leggermente positiva, più 0,08% oggi e più 3% nella settimana. Ieri sera diffusi i conti sopra le attese da parte di Mediobanca e Generali. Questa mattina è stata la volta di Unipol, che ha realizzato un utile in crescita del 42%, e di MPS, che nel primo semestre ha superato l'asticella di 1 miliardo di utili, più 25%. Lì nello studio.
5: Il 16enne di Como, arrestato dalla polizia per terrorismo su segnalazione dei servizi segreti. Il ragazzo, che era in vacanza con i genitori in Toscana, sul web inneggiava la jihad e non solo.
7: Video di esecuzioni e sessioni di addestramento dello Stato Islamico, ma anche svastiche, frasi antisemite e foto di Hitler. È un video in lingua russa con il logo dell'ISIS che mostra un jihadista in cucina intento a dare istruzioni per costruire una bomba artigianale. Tutto custodito in PC e smartphone di un italiano di seconda generazione, un ragazzo di 16 anni della provincia di Como, padre ucraino, madre russa, sul web interagiva con membri dello Stato Islamico. Se fossi maggiorenne, scriveva su Discord, ne farei parte. E attraverso diversi profili diffondeva materiale di propaganda. Tra i filmati sequestrati prodotti dall'ISIS, uno si apre con le immagini del presidente russo Putin e prosegue mostrando bambini soldato arruolati dallo Stato Islamico. Un altro, invece, è il video integrale della strage di Christchurch, 51 i fedeli musulmani uccisi in Nuova Zelanda dal neofascista Brenton Tarrant. Un mix contraddittorio di violenza, suprematismo bianco e jihad. Per il giudice, l'espressione di una pericolosa inclinazione a delinquere. Milano, Davide Gangale, GR1.
5: È giallo ad Avellino sulla morte di Sergio Tia, 44 anni, originario di Napoli, ma trasferitosi nel capoluogo irpino per lavoro. L'uomo è stato trovato cadavere ieri sera con una ferita alla testa. A fare la scoperta il padre, dopo che aveva tentato di contattarlo telefonicamente senza ricevere risposta. La moglie e il figlio erano in vacanza. La procura di Avellino ha aperto un fascicolo di indagine e sarà disposta l'autopsia. Prosegue in via Paolo Fabbri 43, storica abitazione a Bologna di Francesco Guccini, l'omaggio dei fan al cantautore scomparso ieri a 86 anni. Domani lutto cittadino nel capoluogo emiliano e cerimonia funebre in forma privata a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, dove Guccini si era ritirato da alcuni anni ed è scomparso. Nel cimitero di Pavana, fa sapere la famiglia, verranno tumulate le ceneri. Sport, motociclismo, Alex Marquez è risultato il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio di Gran Bretagna, 12esimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo precede Marco Bezzecchi, terzo Pedro Acosta. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17:00.

0: posted now.
1: Oh, wow. Questa è Piazza della Conciliazione. Franco Palermo, ciao, un saluto ai nostri amici che ci seguono, come stai?
2: Prima di tutto un saluto a lei, mia carissima signora, e a CFMB che ci tiene sempre al corrente con delle notizie meravigliose. Comunque vorrei invitare tutti gli italiani a farsi una passeggiata tra oggi e fino a domenica sulla strada Saint Laurent, dove potete ammirare e soprattutto i nostri prodotti italiani.
1: Benissimo, io ti ringrazio, tutto bene?
2: Sì, speriamo che la Juve possa continuare ad andare bene.
1: Vabbè, non possiamo lamentarci.
2: No, no. Quindi. Comunque è un gran piacere sempre parlare con te, Ivana.
1: Grazie anche per me, sono contenta di vederti.
2: Non stare troppo fuori perché sennò il sole è geloso di te e si nasconde. Ciao. No,
1: fra poco ci squaglia tutti quanti. Grazie, ciao Franco. Allora, Sonia, cosa stai facendo? Stai piazzando il treppiedi? Allora, abbiamo visto anche Maurizio.
3: Fra poco arrivano.
1: E chi altro? Cosa stai facendo, scusa?
4: Sto mettendo il cellulare sul treppiedi, perché come sappiamo, no? Che comunque sia la radio adesso è anche molto visual, giusto? Ci vediamo, Ivana, ci
1: sì,
4: vediamo.
1: Ma il messaggio, no, il mistero delle persone che... Tieni, prendi l'altro microfono. I microfoni qui sono un pochino particolari, ma comunque io dico, una volta non c'era la diretta, quindi non ci si vedeva, giusto? E le persone dicevano, chissà come saranno queste persone che ci parlano. Invece adesso non c'è più.
4: Adesso
1: mistero.
4: Non ci sono segreti,
1: ci
4: non c'è un mistero.

0: Ci siamo, sì, siamo qui.
1: Abbiamo anche il presidente d'onore Mariano De Carolis, che abbiamo incontrato durante la conferenza stampa. Prego Mariano, vieni. Ecco qua, lui osserva, tutto sta funzionando bene, vieni, stiamo facendo anche una diretta.
2: Sì, tutto funziona bene finora.
1: Quindi tu devi supervisionare perché vuoi vedere... Non abbiamo ancora visto il vostro chiosco, perché il vostro è sempre molto originale.
2: Sì, quest'anno ancora abbiamo molte attività per i ragazzini.
1: Tipo?
2: Sì, tipo...
1: Giochi?
2: Pittura, la pittura sulla faccia, devono colorare anche...
1: L'acquarello?
2: Anche diamo un piccolo regalo a ogni bambino che viene, non te lo dico così... I nostri ascoltatori portano i figli o i nipoti.
1: Benissimo, quindi questo per tutto il weekend?
2: Sì, per tutto il weekend. Saremo anche a Riviera dei Preri.
1: Ok.
2: Perché come si sa, a Riviera dei Preri continuiamo anche lì. E saremo anche a Fleury.
1: Sarete anche alla Pointe de l'Horloge?
2: Oui, on va être partout.
1: On va être partout. Partout, il y a plusieurs quartiers, il y a beaucoup d'activités.
2: Oui.
1: E quindi ce n'è per tutti i gusti,
2: sì.
1: Per i grandi, i piccini, e noi invitiamo,
2: sì.
1: Mamme, papà, bambini, nonni, zii, tutti siete invitati.
2: E stasera c'è il musicista Frank Marino, che è stato uno dei più famosi negli anni 70-80. C'è una piccola storia che dicono che ha preso la chitarra di un grande...
1: Jimi Hendrix.
2: E ha avuto come
1: una visione.
2: E lui è quello che suona più vicino come a lui, e stasera sarà qui. Il papà era italiano, la mamma era siriana, allora stasera sarà qui con la sua
1: orchestra. Di quale regione d'Italia?
2: Non lo so.
1: Sicilia.
2: Oh,
1: quale città della Sicilia? Marsala.
2: Oh,
1: dove è sbarcato Garibaldi con i mille.
2: Ho capito, ma no, quello hai visto, stasera mi va dal letto un po' più intelligente.
1: Comunque no, è un personaggio, è
2: sì,
1: davvero particolare.
2: È un personaggio.
1: Io non l'ho ancora incontrato, lo vedremo più tardi.
2: È un artista.
1: È un grande artista, sì. Figlio dei fiori, e
2: sì.
1: Figlio dei fiori è rimasto.
2: Sì.
1: Ma davvero un carattere molto molto bello,
2: sì,
1: molto piacevole.
2: Anche veramente accogliente.
1: Molto profondo, perché lo vedi così, però quando ci parli
2: sì, e la chitarra
1: non
2: la
1: è il tipico rockstar.
2: Sì, è veramente un rockstar, la chitarra la fa parlare. Non dobbiamo dimenticare che questo ha fatto il giro del mondo, è veramente un musicista che è conosciuto attraverso il mondo.
1: E tu lo sai, ha detto di essere molto timido, che gli applausi e il fatto che la gente lo acclami gli dà fastidio.
2: Sì, anche perché lui non credeva che la gente si ricordava di lui ancora.
1: Sì, è stata una bella sorpresa.
2: Sì, veramente. Eh? Allora stasera alle 9 saremo qui, la Cassa Popolare di Sardegna Italiana presenterà quello...
1: Sponsorizza il concerto. Sì. Allora, ci vediamo dopo?
2: Sì, sempre
1: una passeggiata, grazie anche per noi.
2: Per i 25 anni facciamo questo qua ogni venerdì.
1: E in effetti, sì. È vero, abbiamo mantenuto e rispettato la tradizione.
2: Sì, grazie mille.
1: Grazie a te Mariano, un piacere, buon lavoro. Sì. Bellissimo, e quindi davvero c'è di tutto, arriverà anche la famiglia più tardi,
2: sì,
1: quindi rimarremo
2: i nipotini e tutti.
1: Tutti quanti, e poi i bambini andranno a giocare, sì, presso il vostro chiosco.
2: Sì, la piccola Sofia vorrà andare a mangiare un pasto italiano.
1: Benissimo, allora. Fantastico, grazie mille.
2: Buona,
1: tanti auguri, grazie.
2: Ciao.
1: Grazie altrettanto. Allora Sonia? Sonia ritorna. Ecco qua. Allora, ho visto che tu andavi avanti e indietro dopo aver rincorso anche la 500 gialla.
3: Rincorso la 500.
1: Ma l'hai filmata vedere... però?
3: Sì, l'ho filmata, e intanto siamo anche live su Facebook, Ivana, quindi come dicevamo prima, non ci sono segreti, non ci sono misteri, come detto un po' prima.
1: Così siamo.
3: Se prima le persone si chiedevano "Ma il viso dietro la voce, chi è, qual è?" Adesso con le dirette, con
1: certo,
3: i social.
1: Io sono vecchia scuola, quindi preferivo il mistero, però bisogna adeguarsi ai tempi, eh? Cioè, bisogna evolvere, quindi bisogna essere sulla cresta dell'onda e ovviamente aggiornarsi, se no si rimane indietro.
3: E noi ci siamo.
1: Noi ci siamo, una giornata bellissima, adesso c'è anche un pochino di vento, meno male, perché abbiamo detto che la temperatura è di 29 gradi, però col fattore umidità sale addirittura a 35, quindi...
3: Giusto.
1: Vediamo anche le famiglie, guarda, con i cagnolini che si divertono, le macchinine, insomma c'è davvero una bella atmosfera.
3: Bellissima atmosfera, si vede una bella partecipazione, anche se non ancora siamo proprio negli orari dei concerti.
1: È appena iniziato quello con le voci nuove, proprio The New Voices, il palco su Sensotic. E dopo ce ne saranno altri. Alle 17 c'è Davide Bazzali, poi alle 18 c'è Jazz Cartel Big Band, alle 19 Costanza, alle 20 Mimmo After Show e poi alle 21 il grande Frank Marino,
3: che tu hai intervistato.
1: Quindi mi raccomando, venite, tutto è gratis, non i pasti, però potete venire con tutta la famiglia e cercare di trascorrere una bella serata
3: e
1: con parte i vostri nipoti
3: dell'edizione
1: 33 numero 33 2026. Abbiamo anche Giovanna Di Salvo, ciao Giovanna,
4: aspettiamo
1: un piccolo regalo, buon lavoro, ecco qua, cara figlia da tua mamma. Grazie, quindi questo è il messaggio di mia mamma. Benissimo, ok, grazie infinite, buona passeggiata, sei appena arrivata?
4: Il bastone.
1: Ah, bene.
4: Io col ginocchio fasciato.
1: Ok.
4: E la spalla mezza rotta.
1: Ma l'importante è che siate qui, ecco, siete venute. Sì, sì.
4: Ah. E sono qui.
1: L'importante è non arrendersi, bisogna lottare.
4: Lottare, sì.
1: Ok. Allora, invita tu le persone che ci stanno ascoltando.
4: Allora, care donne.
1: Prego. Attenta, mamma mia, attenzione ai gradini perché qua uno può farsi male. Allora,
4: care donne prima, ma anche gli uomini, venite alla piccola Italia perché c'è tutto, ma soprattutto c'è Ivana.
1: Ma ci sono i chioschi, ci sono
4: tutto da mangiare, da bere, da riposare, da tutto. Anche il parcheggio ce l'ho sempre d'abitudine.
1: Brava, quindi hai trovato tutto.
4: Sì, tutto.
1: Quindi buona passeggiata, buona serata, buona visita.
4: Grazie.
1: E buon divertimento.
4: E se le donne abbassano le braccia, il cielo casca.
1: Ecco qua, questo è il tuo motto. Grazie Giovanna, ciao.
4: Buon lavoro.
1: Grazie, torniamo allo studio, vediamo che cosa abbiamo. Chanson, on y va avec la chanson, vabbè. C'è pubblicità anche, va bene. Alessandro sa cosa deve fare. A te Alessandro, ciao.
5: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
6: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8 Moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21 serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Che tesoro che sei di Antonello Venditti, è la bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato tutti insieme live dalla piccola Italia, dove come già sapete siamo qui sul boulevard Saint-Laurent presso la tenda CFMB 1280. C'è Roberto, Oceana la tecnica, c'è la signora Giovanna, la signora Lucia e tantissimi radioascoltatori che passano a trovarci, a salutarci, e anche dei curiosi che per la prima volta ci chiedono. Quindi anche perché abbiamo cominciato Le Jeu de la Rue, Le Jeu de la Rue, e siamo qui, vi aspettiamo, siamo sempre contenti di vedervi in persona, di salutarvi. Vi ricordiamo il programma di quest'oggi, alle ore 16 hanno già iniziato New Voices, presentato da Peter Ranallo, un'iniziativa ideata dal produttore e direttore musicale Peter Ranallo, lui stesso, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere i giovani talenti vocali. Poi alle ore 17 ci sarà Davide Bazzali, il fondatore della Davide Bazzali and the Pasta People Band, una rivisitazione della musica lirica ricomposta con ritmi internazionali. Alle ore 18 Jazz Cartel Big Band, alle ore 19 Costanza, alle ore 20 Mimmo's After Show, e la leggenda del rock Frank Marino salirà sul palco stasera alle 21:15, presentato dalla Caisse Populaire des Jardins Canadiennes Italiennes. Ma non solo, domani saremo sempre qui, sempre sul boulevard Saint-Laurent, domani 8 agosto, ancora una volta New Voices alle ore 16, mentre alle 17 ci sarà Corinne Casa, rivelatasi al grande pubblico grazie a La Voix 2026 e sostenuta da Canada's Music Incubator. La cantautrice e interprete possiede una voce potente e intensa, quindi da scoprire anche Corinne Casa alle ore 17 domani. Poi ci sarà anche Sofia Iarocci alle 18, mentre alle 19 Giulia Ghirlanda, Alessandra Novelli featuring Misteria in collaborazione con il Centro Leonardo da Vinci. E Roberto Rantucci, il nostro produttore, prego Roberto, c'è un secondo microfono. Stiamo improvvisando.
1: Buongiorno.
0: Quindi ciao.
1: Ciao Sonia.
0: Ma fa caldo oggi, eh?
1: Sì, se venite a trovarci vedete che sono sudato completamente.
0: Però principalmente c'è il calore della musica, della cultura,
1: sempre,
0: della nostra presenza. Quindi
1: quello è un bel calore.
0: Certo, io ci pensavo prima, diciamo speriamo che non piove perché chissà chi verrà. Adesso è una pioggia di calore, quindi è la scusa giusta per venire.
1: Assolutamente.
0: Tanto c'è il calore italiano, il calore di CFMB 1280. Detto ciò, on ira avec la prochaine chanson ou bien de la pub. Spazio alla pubblicità.
1: Ciao Alessandro.
0: Grazie Alex.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 12 agosto, mirtillo in vaschetta $1,99. Carne di manzo magra, macinata, formato famiglia, $5,77 la libra. Olio extravergine d'oliva Sedar, un litro, $8,97. Filetti di trota salmonata, $9,99 la libra. Concentrato di pomodoro unico, 156 ml, 99 centesimi. Cuori di lattuga romana del Canada, $1,99 il pacco di 3.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: E questa era l'inconfondibile voce di Laura Pausini con La mia storia tra le dita. Vi stiamo trasmettendo dalle 15 di oggi il buon pomeriggio in diretta dal cuore della piccola Italia in occasione della giornata inaugurale della 33esima edizione dell'Italy Fest Montreal, che prende il via proprio oggi. Ebbene, si stanno esibendo le voci nuove, dopodiché sarà la volta di un altro spettacolo di Davide Bazzali con The Pasta People Band. Non poteva che battezzarla così la sua band. E poi alle 18 Jazz Cartel Big Band, alle 19 Costanza, alle 20 Mimmo After Show e alle 21 Frank Marino, l'attesissimo concerto di questa leggenda del rock, non solo meraviglioso, virtuoso chitarrista, ma soprattutto anche produttore e fondatore dei Mahogany Rush. Erano 16 anni che non tornava sulle scene e ha deciso di farlo proprio in occasione dell'Italy Fest. Venite ad applaudirlo alle ore 21 questa sera. E diciamo che anche il flusso è aumentato, ci sono tantissimi visitatori, anche molti turisti che si sono fermati al nostro chiosco per informarsi su questa radio che trasmette in varie lingue, ed erano un pochino diciamo sorpresi nel sentirci parlare italiano. Le canzoni che abbiamo selezionato si ascoltano a tutto volume in questa zona dove ci troviamo, proprio qui vicino alla via Dante. Il numero civico è 6788 del Boulevard Saint Laurent, proprio di fronte alla camiceria Lauro, per cui non potete non vederci, anche perché non abbiamo la cupola bianca ma abbiamo il nostro tetto con la sigla di CFMB Multilang. E adesso c'è un giovanotto, perché c'è un gioco, c'è la ruota della fortuna, e venite a tentare la fortuna giocando con noi. Abbiamo anche dei premi. Gestisce il tutto Roberto Rantucci e in questo momento ci sono due adolescenti. What's your name? Can you come here a second? Are you Italian?
1: Yeah.
0: How old are you?
1: I'm 12.
0: 12. And your name is?
1: Stefano.
0: Stefano. If you think of Italy, what is the first word that comes to your mind?
1: Food.
0: Food. What kind of food? Pizza, pasta,
1: pasta.
0: Polpette?
1: Pasta.
0: What's your favorite? What
1: With
0: kind
1: sauce.
0: Of pasta?
1: Original sauce.
0: Original sauce? Bolognese?
1: No, tomato sauce.
0: Just tomato normal. Sauce, just plain, normal.
1: Yeah.
0: You're very plain.
1: Yeah.
0: Senti un pochino, parli italiano un po'?
1: Not so much.
0: Not so much? You were born here?
1: Sì.
0: E la mamma e il papà, they come from?
1: My dad's Sicilian and my mom's Barese.
0: Barese, quindi Puglia e Sicilia.
1: Sì.
0: But have you been to Italy?
1: Yeah.
0: Where?
1: Bari in Sicily.
0: Bari in Sicily. And what can you tell me about Italy?
1: Oh, it's beautiful. The beaches are beautiful. The food's amazing.
0: I think we don't hear your voice. We? Okay. Oh, right. No. I don't hear well in my headset, but that's okay. They tell me that everything is under control.
1: Yeah.
0: So what are you doing here? You came with? Who is this young lady?
1: This is my friend.
0: Okay.
1: And my cousin Francesco Vignone is singing.
0: Oh, he's singing.
1: My first cousin.
0: All right.
1: He just sang Solo Mio.
0: He just sang Solo Mio. And how did he do it?
1: He did amazing.
0: He's amazing. All right. We shall interview him.
1: Yeah.
0: Eh? We are going to interview him as well on the air. He deserves to be interviewed, right?
1: Yeah.
0: Okay. Thank you, my dear. Are you going to try?
1: Yeah, I will.
0: All right. Let's see if you're going to win something.
1: Good luck.
0: Thank you. Grazie. E questo giovanotto che, come ha visto la ruota, ha detto beh, voglio provare, e naturalmente vediamo come se la cava. Siamo in diretta, quindi aspettiamo un attimino. E nel frattempo ne approfittiamo per ricordare a tutti voi che siamo nella piccola Italia fino alle ore 18. È già arrivato il momento delle notizie a cura della RAI, quindi cediamo il microfono allo studio. Ha vinto il nostro giovanotto.
2: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1. Giorgio Schiavoni in studio. Non cala la tensione tra Roma e Madrid. Il governo spagnolo è tornato con una nota ufficiale a chiedere all'Italia di revocare i controlli alle frontiere introdotti per la crisi a Ceuta, aggiungendo che se non accadrà entro domenica ci saranno risposte proporzionali. E poco fa è arrivata la replica dell'esecutivo italiano.
5: Palazzo Chigi respinge l'ultimatum arrivato da Madrid e rivendica la decisione di sospendere Schengen con la Spagna, una misura per escludere rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. La risposta arriva in una nota dai toni duri tanto quanto quelli del governo spagnolo. Non accettiamo imposizioni dall'estero, andremo avanti, almeno l'avverbio lo sottolinea, fino al 15 agosto, quando si attende sempre a Ceuta una nuova ondata migratoria, secondo la Guardia Civil una mobilitazione sul web. La mancata revisione di Schengen, si chiarisce nella sede del governo, non va interpretata come un pregiudizio nei confronti della Spagna, paese amico, si sottolinea, con cui l'Italia è pronta a continuare il confronto. La prova, lo stesso provvedimento è in vigore da tempo con la Slovenia. Ribadita anche la massima attenzione a non ostacolare i flussi turistici estivi di cittadini spagnoli ed europei che, si sottolinea, non sono interessati dai controlli. Federica Ionta, GR1.
4: Medio Oriente, in attesa dell'annuncio dell'accordo sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, è arrivata la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Immediata la reazione di Teheran, i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sfruttamento unilaterale degli americani non l'hanno garantita. In Yemen intanto proseguono i bombardamenti degli Houthi contro la città di Marib. Oggi colpiti quartieri residenziali e campi per sfollati, almeno due morti e 14 feriti. Vaticano, reso noto il programma ufficiale del viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre. Il pontefice sarà a Parigi, Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Previsto anche un incontro riservato con alcune vittime di abusi nella Chiesa. Resi noti il logo della visita e il motto, che è «Affinché il mondo abbia la vita». Cronaca, il sedicenne di Como arrestato dalla polizia per terrorismo. Il ragazzo, si legge nell'ordinanza del GIP del Tribunale dei Minori di Milano, ha manifestato più volte la volontà, quando maggiorenne, di unirsi ai combattenti dell'ISIS. Obiettivo, continua il documento, al quale si stava concretamente preparando, anche guardando video per il confezionamento di ordigni esplosivi. Le indagini sono nate da una segnalazione dei servizi segreti. Comincia in queste ore il secondo esodo estivo, quello principale, alla vigilia della settimana di Ferragosto. 25 milioni veicoli sulle strade, bollino rosso per il traffico nel pomeriggio di oggi e così sarà nel pomeriggio di domani, mentre per la mattinata di domani è previsto il bollino nero. Code all'uscita dalle città e verso le località di mare e montagna. Partenza all'insegna del gran caldo. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
6: E la situazione è destinata a durare per diversi giorni, il caldo non si attenua se non localmente e parzialmente a causa delle piogge temporali, quindi almeno per la prossima settimana l'ondata di calore, che è abbastanza persistente, tenderà a farci compagnia, accompagnata anche da un buon tasso di umidità purtroppo.
4: Arte, paesaggi tra realtà e sogno nelle stazioni della Tokaido, celeberrima serie di stampe giapponesi di Utagawa Hiroshige, in mostra al Museo d'Arte Orientale di Torino.
7: 490 chilometri di strada, istituita nel 1601 tra le due città cuore dell'antico potere giapponese, Edo, oggi Tokyo e Kyoto, e lungo il percorso 53 stazioni di posta, immortalate nel 1833 da Utagawa Hiroshige in una serie di stampe. La curatrice Laura Vigo.
8: Sono immagini fabbricate dall'immaginazione di Hiroshige e del suo editore, accostano la prospettiva occidentale, il colore blu che veniva dalla Prussia, da Berlino, e la composizione orizzontale ad un soggetto prettamente giapponese, quindi unisce il familiare e l'esotico.
7: La serie della Tokaido ebbe un successo enorme in Giappone.
8: Le stampe di Hiroshige erano economiche, popolari e anche effimere, costavano più o meno quanto una scodella di ramen e quasi tutti potevano permettersele, per questo sono circolate dappertutto.
7: Insomma, erano immagini che andavano oltre il loro valore estetico.
8: Erano anche una piattaforma per diffondere mode, pubblicizzare prodotti, dare delle informazioni su come vestirsi, che cibo mangiare, e alimentare ancora di più il desiderio di mettersi in viaggio lungo la Tokaido. Insomma, era una specie di prompt pubblicitario.
7: Federico Pietranera, GR1.
4: Questo era il nostro ultimo servizio, prossimo GR1 alle 18.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossato 8,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: questo. Oh, that's where he invited us. Eccoci qua, ci troviamo nel cuore della piccola Italia in occasione della giornata inaugurale del Little Face. Ciao, Little Face Ivana 2026, il ragazzino che è venuto prima e ha vinto e è ritornato e mi ha chiesto come mi chiamo. Veramente molto in gamba, sono davvero simpaticissimi. E altri bambini hanno giocato, vero Sonia, alla ruota della fortuna, e adesso anche Bianca ci proverà, vediamo se è fortunata. Ma lei è già fortunata in amore, quindi non può essere fortunata in tutto, eh? Oltre ad essere stata baciata da madre natura per essere una bellissima ragazza, e non aggiungo altro. Bene, qui oggi possiamo organizzare con Sonia, con Bianca, una sfilata di moda e non dobbiamo cercare le indossatrici. Allora, a proposito della sfilata di moda, c'è Moda Sotto le Stelle domani sera alle 21.30 e poi domenica ci sarà il grande show curato dal tenore Salvatore Sciascia, la serata lirica. Ma c'è tantissimo per quanto riguarda in altri quartieri, ci sono davvero moltissime attività culturali. Ad esempio domani presso la Casa del Veneto, a partire dalle 10.30 fino a mezzogiorno, workshop numero 1, quindi scriveremo di una persona, un luogo, un libro, un film che ha avuto un'influenza importante nella nostra vita, in che modo quella figura, quel posto o quell'opera ha contribuito a plasmare la nostra identità. Quindi scriveremo un breve testo ispirato alla nostra esperienza personale, quindi se vi piace scrivere, se siete degli scrittori o scrittrici in erba, partecipate a questo workshop, a questo atelier di scrittura. Sabato, dunque domani mattina alle 10.30 presso la Casa del Veneto, che si trova al 7995 della via Blaise Pascal. Attività organizzate dal Club Bocce Saint-Raymond, ci sono dei tornei di bocce al Parco Georges Saint-Pierre di Notre-Dame-de-Grâce a partire dalle 10, sempre domani. Alle 10 calcio, alle 10.30 bocce, alle 13 basketball, alle 17 serata lasagna e alle 10.30 fino alle 18.30 musica, quindi si canta e si balla. Domenica 9 agosto, torneo di bocce a Kirkland con l'associazione italo-canadese del West Island, di cui è presidente lo scultore Egidio Vincelli. Lunedì 10 agosto, musica a Montreal Nord al parco Saint-Eusebe alle ore 19 sul palcoscenico Soul Station. La Soul Station Orchestra è una delle band più apprezzate di Montreal, riconosciuta per il suo straordinario talento e la capacità di trasformare ogni evento. Martedì 11, conferenza su Vittorio Fiorucci all'Istituto Italiano di Cultura alle 18. Alle 19, proiezione di due film al Centro Leonardo da Vinci, serata TLN. Poi mercoledì 12, musica a Fleury Ovest a partire dalle ore 17. 13 agosto ci saranno vari workshop a partire sempre presso la Casa del Veneto dalle 16 fino alle 19. Comunque, per tutti i dettagli del programma, se venite qui potete ritirare il vostro libretto, altrimenti potete digitare il italfestmtl.ca. Bene, allora abbiamo concluso per il momento, poi alle 15 il 15 agosto, Ferragosto, per la prima volta a Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto di Montreal, dove c'è una spiaggia artificiale, dove ci si può rilassare, dove si può camminare, dove si può ammirare un panorama fantastico. Quindi Montreal è veramente ha tantissimo da offrire, soprattutto durante il periodo estivo, ma a partire da oggi fino al 16 siete tutti invitati al Little Fest 33esima edizione. Allora, abbiamo il piacere finalmente di incontrare, di ritrovare il nostro amico, grande amico Mario Cinelli, che è conosciuto Ivana, grazie, a Montreal, io lo ricordo ancora da quando aveva Lida Furniture con mobili importati dall'Italia meravigliosi. Adesso invece si è ingigantito, è diventato il gigante
1: mobili
0: del mobili
1: del mondo,
0: eh? Mobili del mondo che tra l'altro esporti nel mondo,
2: sì.
0: Eh? Quanti sono i containers che sono partiti da Montreal alla volta di Haiti?
2: Portiamo i mobili in tutto, lo esportiamo in Haiti,
0: soprattutto le esportati,
2: sì, importiamo, importiamo dalla Cina,
0: ma io dicevo da sì, importante, ma io dico che quando arrivano poi a Montreal voi li immandate, li inviate
2: nelle isole
0: soprattutto Haiti. Veramente avete conquistato una clientela, sì, incredibile. Allora, infatti nei programmi haitiani sulle onde di CFMB si parla molto della tua azienda. Comunque oggi non siamo qui per parlare
2: dell'azienda,
0: di mobili, ma di una iniziativa molto bella che si terrà prossimamente. Io ne ho già parlato e ho già due persone che vogliono partecipare alla festa che hai organizzato per il 22 agosto.
2: Speriamo anche te partecipi.
0: Ma non c'era il numero di telefono, perché tu chiedi di confermare, ma
2: allora,
0: chi devono chiamare?
2: Subito.
0: Lo diamo subito, benissimo. Lo diamo subito e io lo scrivo così, sì, poi perché lo dobbiamo dare anche alla radio,
2: sì.
0: 514 804 1441.
2: Sì.
0: Benissimo. Allora, caro Mario,
2: dimmi,
0: com'è nata l'idea di organizzare questa festa? So che tu sei un cattolico praticante, sì, che aiuti tantissimo la Chiesa, che fai del bene, ma che non lo reclamizzi, ma questa festa ovviamente bisogna, hai detto, radunare tutti i monticiani di Montreal.
2: E più ci stanno quelli di Avellino,
0: i simpatizzanti ovviamente,
2: ci stanno anche quelli della Campania,
0: della
2: Santuario
0: Campania.
2: Madonna della Pace di Giuliano in Campania, Napoli.
0: Ecco, allora vogliamo dire che, certo, e vogliono fare le videochiamate, perché verranno Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese.
2: Sì.
0: Li porterai alla radio, eh?
2: Sì.
0: Ecco, vogliamo
2: lunedì
0: conoscerli.
2: Prossimo.
0: Vogliamo conoscerli.
2: Sì, vogliamo conoscerli, vogliamo introdurci alla comunità italiana.
0: Esatto, come li hai conosciuti tu questi,
2: allora,
0: due sacerdoti?
2: Allora, questi, tu lo sai che sono praticando della mio paesino, Mon San Giovanni Campano, che è sperso nel paese, no? Allora, vado ogni anno alla festa della Madonna.
0: Vogliamo
2: aprile.
0: Dire una cosa, posso dirla?
2: Sì.
0: Perché so che tu fai dei viaggi, lui va espressamente per la festa della Madonna,
2: quattro giorni
0: andate e ritorno in Italia, ma non ha mai perso una festa
2: mai.
0: Fino adesso.
2: Portiamo un po' di soldi alla Madonna e poi facciamo questa parada di moda di Madonna, che la portiamo in tutti i paesi, sulle montagne, e ci sarà la grande festa. Ho conosciuto questo Don Stefano, che siamo diventati gli amici, ha detto voglio venirti a trovare a Montreal, e l'abbiamo invitato noi qua a Montreal con Don Luigi,
0: okay,
2: che abbiamo invitato, arrivano il 17 e volevo celebrare, perché lui vuole incontrare tutti i concittadini di Monte San Giovanni Campano, di Ripi, di Boville,
0: che si chiamano monticiani.
2: Monticiani, eh? Nel senso, Monte San Giovanni Campano,
0: certo,
2: li chiamano i monticiani.
0: Bello, okay. Non l'avrei mai indovinato.
2: No. Allora,
0: comunque è bella questa festa. Raccontaci che cosa hai organizzato. È bella questa festa. Raccontaci che cosa hai organizzato. Ci
2: abbiamo
0: sarà la messa, ovviamente?
2: Una messa celebre con 5 preti. Ci sarà qualche cosa di bellissimo alla Madonna
0: del
2: Divino Amore alla Val.
0: Sì.
2: E ci saremo dalle 4 il pomeriggio alle 16 alle

0: affermare la propria presenza, ecco. Perché se c'è il rinfresco bisogna sapere,
1: bisogna sapere i numeri di
0: quanto bisogna comprare, preparare, servire, eccetera.
1: 100, 150, 200
0: c'è una bella differenza, quindi è importante saperlo. Bene, e allora devono chiamare al 514 804 1441.
1: Mario, sono io. Allora Mario, io confermo, così facciamo un bel rinfresco, conosceremo questi italiani, facciamo conoscere i nostri Don Stefano, Don Luigi. Vieni, sì. Vieni. Donato, mio cugino, Donato. Si vergogna. Non so perché. Donato, vieni.
0: Donato, lui che è uomo di mondo, con il quale abbiamo organizzato tantissime attività con l'allora Bonanza, con il titolare Vincenzo Cacciatore, con tutto quello, tutte le delegazioni che abbiamo ricevuto. Ti ricordi, Donato?
2: Come
0: bei
2: no?
0: Tempi.
2: Bei tempi, eh? Bei tempi. E mi sei mancata.
0: Anche tu ci sei mancato. Comunque siamo felici di vederti, perché tu continui.
2: Sì, assolutamente.
0: E adesso, prima era Europa e Canada, adesso vai in tutto il mondo, sei stato in Giappone, sei stato in Cina. Raccontaci un po' come vengono accolti i prodotti italiani in questi posti dove appunto la cucina era molto diversa dalla nostra.
2: Allora, diciamo che dovunque ci presentiamo, dovunque andiamo con i nostri prodotti, c'è un'attesa, sono dei prodotti che
0: l'eccellenza
2: l'eccellenza italiana. Abbiamo appena finito con una fiera negli Stati Uniti qualche settimana fa, abbiamo portato su 350 aziende direttamente dall'Italia e abbiamo fatto un grandissimo successo. Abbiamo organizzato un evento
0: grande
2: per
0: successo,
2: la cucina
0: nonostante
2: italiana.
0: Nonostante i dazi,
2: nonostante
0: la gente vuole
2: i prodotti italiani
0: e paga, è pronta a pagare quello che c'è da pagare.
2: Ancora sì,
0: per la qualità,
2: brava, l'eccellenza italiana.
0: Bene. Allora, tanti auguri, mi ha fatto immensamente piacere. Tu sei di passaggio qui a Montreal, perché non lavori
2: no,
0: questa volta
2: no.
0: Ma torni a New York o torni in Italia?
2: Sono arrivato qui da New York, abbiamo avuto una fiera sulla casa,
0: okay.
2: E adesso sono qui con mio cugino e domani si riparte.
0: Benissimo.
2: Si torna a casa.
0: Donato Cinelli, è stato un immenso piacere rivederti. Grazie per questa breve chiacchierata e alla prossima.
2: Piacere tutto mio, come sempre.
0: A voi
2: grazie.
0: Studio.
2: Grazie.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Ed eccoci di ritorno, siamo nella piccola Italia in compagnia di Daniela Fiorentino. Ciao Dani, come stai?
4: Ciao Ivana carissima, salve a
3: tutti. Ce l'hai fatta?
4: Sì, ce l'ho fatta.
3: Sempre occupatissima?
4: Sempre piena di borse, occupata, giornate cariche.
3: Meglio così, no?
4: Sì,
3: assolutamente,
4: vero,
3: so che hai avuto diversi impegni anche lavorativi, di mini concerti, concerti anche più importanti, e poi ti abbiamo visto al parco Dante,
4: sì,
3: dove hai lanciato la canzone che abbiamo ascoltato oggi.
4: Sì.
3: Seul nous deux.
4: Seul tous les deux.
3: Seul tous les deux. Ma un pochino deux. Sembra uno show di lingua.
4: Esattamente,
3: eh?
4: Sì, è tutto un gioco di parole. Esatto.
3: Allora, parlaci un pochino di questo singolo e poi ascolteremo le miette.
4: Esatto, beh, questo progetto è un progetto audiovisivo collaborativo tra me, Giuseppe Cincotti, che è un collaboratore e un compositore molto bravo, arrangiatore napoletano, e Maria Cinzia Mirabella, che è ugualmente un'autrice, poetessa, regista, attrice. Insomma, tre teste diverse riunite in questa voglia di dare vita a una poesia, a una canzone, diciamo, d'amore, una canzone di distanze, separazioni sulle sponde del Mediterraneo.
3: E invece Les Miettes, che ascolteremo fra poco.
4: E invece Les Miettes è il primo singolo del mio nuovo progetto discografico, che uscirà ad ottobre, e significa le briciole, come tutti sappiamo.
3: Certo.
4: E per tutti coloro che non ne possono più di accettare le briciole della vita, il poco, nelle relazioni, nei sentimenti, in amore, nelle proprie giornate, nella vita. Spesso ci raccontiamo delle storie, pensiamo che possiamo meritare fino a un certo punto, anche se sappiamo dentro di noi di poter brillare di più, ma ci auto-boicottiamo. Invece Les Miettes è una canzone per chi riprende la propria vita da protagonista,
3: cioè, che riflette e dice adesso basta. Dobbiamo svoltare,
4: le fosse dans la vie,
3: voilà. E quindi basta briciole, vogliamo proprio mirare in alto, e così bisogna fare, perché se no rimani sempre allo stesso livello.
4: Esatto, credere nel proprio valore.
3: E quando uscirà questo album?
4: Il 9 ottobre,
3: tracce?
4: Sono 5 tracce, il 9 ottobre sarà a disposizione di tutti, ed è un album, mini album, si dice in realtà EP, in francese, inglese e italiano.
3: Senti, va fortissimo anche a CFMB, Todas Somos Flores,
4: i miei titoli sono sempre belli,
3: flores,
4: belli, un po'
3: mia,
4: croccantelli. Todas Somos Flores, sì.
3: Siamo tutte fiori.
4: Sì, tutte o tutti, insomma, a seconda di come lo vogliamo leggere, sì, un altro inno da ballare al femminile per svegliarci, sì, proprio alla nostra forza femminile, alla nostra sorellanza, la voglia di fare una differenza nel mondo e di rompere degli schemi.
3: Molto molto bella, io ho assistito, ero presente quando c'è stato il lancio ufficiale, e quindi era tutto rosa, nel senso che era tutto al femminile, c'erano tantissime donne, gli uomini ovviamente hanno partecipato, però anche nel video ci sono solo donne.
4: Sì.
3: Che ballano di tutti i generi, di tutti,
4: sì,
3: i ceti sociali. ed è molto molto bella. Todas Somos Flores, poi è un bel reggaeton che invita a ballare ed è, entra subito, no, nel cervello. Infatti poi quando ci siamo sentite
4: mi ricordo,
3: due giorni dopo ho detto: ma mi sono svegliata con Todas Somos Flores, e tu mi hai detto: anche le mie amiche hanno telefonato e mi hanno detto la stessa cosa.
4: Sì,
3: quindi
4: infatti.
3: Ci vuole l'originalità delle canzoni che io ho sentito, sta nel fatto che ogni canzone è diversa dall'altra. Non è facile comunque, sì, no? Proporre generi diversi.
4: Sì, in realtà sono un po' come i capitoli di uno stesso libro, no? Spesso quando si segue una trama non si sa dove si arriverà, però poi si ha una percezione globale di un'opera, no?
3: Certo.
4: E quindi io sono di natura, diciamo, eclettica, se vogliamo, mi piace esplorare, poliedrica, non mi accontento di un'unica strada, e mi piace appunto anche in corso d'opera esplorare, trovare delle strade, sperimentare. Per cui questo progetto, che è frutto di collaborazione con due produttori molto noti, Simone Bertolotti a Milano e François Lalonde qui a Montreal, ha un progetto multianime, quindi che mi rappresenta proprio perché ha questa eterogeneità, questo carattere un po' prismico.
3: Se torniamo indietro nel tempo, estate 2025, è stata un'estate molto bella sotto tantissimi punti di vista, ma anche molto impegnativa.
4: Sì, esatto.
3: Perché?
4: Mi ho visto protagonista al fianco di Nino D'Angelo di un bellissimo tour internazionale, iniziato in Nord America, poi per tutta l'Italia e terminato in Europa. Quindi veramente si parla di Piazza Plebiscito a Napoli, delle più grandi piazze italiane, Genova, Firenze, Roma, l'Auditorium, delle esperienze straordinarie anche in Belgio, a Bruxelles, in Germania e Atlanta City e Toronto. Quindi cantare per Nino e con Nino è stata un'esperienza unica, indimenticabile.
3: E tu l'avevi anche incontrato a CFB quando venne per un concerto,
4: esatto,
3: ricordi?
4: Sì,
3: guarda,
4: sì,
3: un po' come gira il mondo e le cose che capitano.
4: È vero, eh? Noi ci eravamo già visti, avevamo già lavorato insieme in realtà per la Piedigrotta a Napoli. Lui mi aveva selezionato tra gli artisti napoletani dell'epoca, insomma emergenti, si parla del 2008-2007, per rilanciare la Piedigrotta, e da subito era scattata questa sintonia, e poi ci siamo ritrovati appunto sia qui a Montreal, e poi si è ricordato di me, proprio di questo mio vivere tra due mondi, per cui ha detto: posso usare solo con te e chiederti di fare un tour internazionale? Così ho detto: certo, hai capito che tipo di persona sono, non mi tiro indietro.
3: Quindi lui è comunque molto esigente, vero? Una persona comunque molto seria, molto rigida, molto, nel senso che verifica ogni cosa.
4: Sì, beh, sul lavoro è molto serio sicuramente, è vero pure che si avvale di un team di persone altrettanto serie, di altissimo livello professionale, per cui è ben circondato, e per cui tutto il prodotto diventa molto consapevole da vari punti di vista, molto strutturato, e noi siamo stati trattati veramente benissimo, proprio con una macchina organizzativa e produttiva di serie A.
3: Bene. Cosa ci dici di questo Italfest? Il tempo sta cambiando, già ci sono nuvole.
4: Sì, ma sono passeggere e non riguardano senz'altro la serata di venerdì. Per cui sì, è sempre bello poter passare qui sul Boulevard Saint-Laurent. Vibe, questa energia italiana che ogni anno si arricchisce di nuove suggestioni, di nuovi spunti, sempre.
3: Quindi,
4: bello.
3: Tu hai partecipato anche nel passato, quest'anno non è stato possibile per i tuoi impegni firmati precedentemente, quindi, ma vogliamo rivederti sui palcoscenici di Montreal. Progetti di concerti per il futuro?
4: Sì, appunto, come ti dicevo, tutto in vista del lancio del 9 ottobre, okay. Ecco, ci sarà sicuramente uno showcase, un lancio del progetto discografico, sarete tutti invitati, non vedo l'ora di farvi ascoltare queste canzoni, e non solo, nella loro totalità e con tutta la band. Quindi
3: allora, presenta tu la tua canzone.
4: Allora, signore e signori, vi faccio ascoltare un brano per tutti coloro che sono veramente stanchi di accontentarsi delle briciole della vita. Lo annuncio io, allora, Le Miette.
3: Canta Daniela Fiorentino.
4: Sanremo.
3: Ciao.

0: se non ti piaccia, se no abbiamo fatto tutto.
1: Allora, eccoci in compagnia di Francesco Vignone, che esibite con quale aria hai presentato? What did you sing?
2: Today?
1: Yes, today.
2: Today I sang La Donna Immobile and O Sole Mio.
1: Wow, these are very, very difficult songs, my goodness. And when did you start singing? When did you find out that you have this passion?
2: I started singing around the age of 10 years old. I've always loved singing my entire life, but I really started doing some shows, competitions at the age of 10.
1: Really? Anybody sings in your family, or you're the only
2: one? No, I'm the only one.
1: So, and who encouraged you?
2: My entire family encourages me, my friends, my school, people who I don't know. It's very nice to feel the support.
1: Okay, what are your dreams, Francesco?
2: I would like to become a little bit more, like, be more seen out there, you know, maybe travel different over there, but continue for the rest of my
1: idols.
2: I think Andrea Bocelli and Luciano Pavarotti.
1: Oh my goodness. So, and are you taking lessons?
2: Yeah, so I take lessons, and fun fact, my music coach is actually a worker, a producer on the show that I did called Quel Talent. So that's where I met him.
1: Wonderful. So what else are you going to do at Retail Fest? Is this the only performance for Retail Fest?
2: So today I sang two songs, and then Sunday at the same time, so 4 p.m., I'll be singing four songs.
1: On the same stage?
2: The same exact stage.
1: Wonderful. So we wish you all the best.
2: Thank you very much.
1: And have a wonderful life.
2: You too. Thank you.
1: I heard your voice because my colleague Vittoria just made me hear it, and it's beautiful. You have really an incredible...
2: You.
1: The best. Thank you so much. Thank you. Allora, abbiamo sentito Francesco, grazie Vittoria, mi hai fatto sentire un pezzettino della Donna Immobile, anche O Sole Mio, ha una voce fantastica questo ragazzo. Hai piacere. Sì, e quindi, e lui ha detto, you're welcome, e lui comunque ha grandi sogni, ma è anche molto determinato e sicuramente i suoi sogni, quindi noi gli facciamo davvero un grande in bocca al lupo. Sono esattamente... Oh, abbiamo finito i saluti, vero Ossian? Ossian, che ormai quando dice i saluti è perché abbiamo concluso il nostro primo giorno a Retail Fest. Domani ci saranno altri colleghi qui che vi accoglieranno. Ci sarà anche Paolo Scala, Rosa Cocella durante la giornata. E poi ci sarà, in via del tutto eccezionale, come ogni anno, domenica dalle 17 alle 20, un'altra diretta con Vittoria Zorfini, con Sonia Benedetto, insomma, con tutta la troupe di CFMB. Grazie a tutti voi per aver accolto il nostro invito, per essere venuti a trovarci. Vi auguriamo una splendida serata. Non dimenticate che Retail Fest continua e noi vi informeremo giorno dopo giorno. E comunque per tutti i dettagli potete digitare italfestmtl.ca. Grazie a Ossian Briswa-Baudry per l'assistenza tecnica, a Roberto Rantucci, ad Alessandro Fortino in sala regia, e appuntamento a domenica sulle onde di CFMB. Ciao a tutti da Ivana.